Sai restare da sola quando c'è il temporale, mentre io c'ho paura, tu non sei mai nervosa. Io mi invento una scusa e ti regalo una rosa.

Ci hai fatto caso che la parola ok sembra un omino steso a terra visto dall'alto? Mi ci riconosco specialmente se immagino che sia caduto a terra.

scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, mi ritrovo a volare bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, perché sono Andy Warhol.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vivi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

ricordano stare da solo il giorno del tuo compleanno ad agosto. Ho smesso di credere poi, poi tanto non posso. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

capito anche tu, quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza e ordiniamo la cena. Hai sempre voglia, voglia di partire. Quell'orologio non lo vuoi buttare via, o mi vuoi solo adesso? Quando va avanti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bug

9 a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finita, l'amareggiata della vita?

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

ghetto, stan na kosciu bacala. Cazze calde, mezzalero, vidamo con mamma. Fa. Vo che se ta. Tensione ca coscia. Tensione ca brucia. Ti piace la yes?

0: Buongiorno, buongiorno, buon martedì 23 giugno, eccoci qui, questa è Mattina Tutta Italiana Estate, siete su Rai Radio Tutta Italiana e noi siamo Rossella Di Pierro e ciao Giulia, Giulia Ragazzini.
1: Cioè, hai capito? Me ne sono accorta adesso della sigla. Tu arrivi con noi
0: la mattina italiana.
1: Bellissima, buongiorno. Oggi che giorno è? Martedì o mercoledì? Martedì.
0: Oggi è martedì, allora, siamo solo a martedì.
1: Siamo
0: ragazzi.
1: Solo a martedì e già siamo così, pensate un po', venerdì.
0: Capito, l'ora di venerdì è tragica qui, eh. Ma voi come vi siete svegliati ragazzi questa mattina? Come sta andando questa settimana? Insomma, fatecelo sapere. Noi vi diciamo apriamo già le linee telefoniche perché oggi tra l'altro sarà una puntata molto speciale. Chi avremo in studio?
1: Allora mi raccomando, attenti con la colazione perché tra un po' avremo in studio Igles Corelli. Io questa mattina sono talmente presa dal cibo che
0: ti prendo
1: non
0: un
1: mi
0: caffè,
1: entra proprio
0: dici?
1: No, sono sveglissima perché sono emozionata che arriva.
0: Anch'io.
1: Sto già con carta e penna perché voglio segnarmi tutte le ricette, tutte.
0: Sì, abbiamo le padelle qui sotto al tavolo perché non vediamo l'ora che arrivi qui in studio lo chef pluristellato nonché appunto 5 stelle Michelin, padre della cucina circolare, garibaldina, ha fatto tantissimi programmi televisivi e lo avremo qui nel Meta Studio, quindi mi raccomando seguiteci.
1: Ma non eravamo noi?
0: Noi chi?
1: Noi non siamo chef pluristellati.
0: Uff! Secondo me ci caccia. Poi tra l'altro dopo quello che abbiamo combinato ieri, che cornetto,
1: noi siamo chef pluristallate.
0: Pluristallati, infatti abbiamo compiuto dei crimini gastronomici ieri, non abbiamo cucinato, vabbè. Comunque, oggi una super puntata frizzantissima, oggi non riesco a parlare,
1: ma te l'ho detto perché siamo emozionate che arriva lui,
0: esatto.
1: Che è così, perché allora lui è proprio un pioniere giusto della cucina circolare, quindi
0: esatto.
1: Unisce diciamo il gusto gourmet a dei piatti unici, però senza sprecarli, senza sprecare nessun tipo di cibo. Quindi
0: esatto.
1: Chissà che abbiamo nel frigorifero oggi che ci farà usare nei prossimi giorni.
0: Chi lo sa?
1: Io ce l'ho vuoto, che possiamo usare gli sportelli.
0: Gli sportelli. Allora io direi così, che cominciamo con una canzone e poi andiamo a fare un po' di spesa.
1: Agitare
0: Coca-Cola, okay. Tommaso Paradiso.

0: E allora eccoci qui, allora, rientrati, sono le 7 e qui e sono le 7:15, ragazzi, sono le 7:15, la giornata è appena cominciata, quindi fateci sapere che cosa state facendo, se insomma state facendo colazione,
1: siete già un appuntamento oggi?
0: Oggi sì, mi sono vestita elegante.
1: Con chi va a pranzo?
0: Beh, scusami, non ci preparerà qualcosa Ingles?
1: Hai ragione, tu ti sei messa in fucsia perché stai aspettando di farti il tuo pranzetto Michelin.
0: Io sto aspettando di mangiare tante cose buone, tanti manicaretti, perché sono sicura che...
1: Manicaretti,
0: sì.
1: Che sono?
0: Ceviche.
1: Che sono?
0: E piatti deliziosi, buoni.
1: In Varese?
0: No, credo che sia in tutta Italia.
1: Ok.
0: Manicaretti. Senti come suona bene.
1: Bello,
0: è vero. Ma pure tu sei tutta elegante oggi. Che succede?
1: Mi sono preparata per il mio pranzetto Michelin. 5 stelle, ragazzi. Mica micio bau bau.
0: Comunque, no, allora, sì, lui è appunto lo chef pluristellato, però ci, ovviamente, niente panico, nel senso che i nostri ascoltatori poi che prenderanno carta e penna per le ricettine che ci svelerà, ecco, niente di difficile, perché comunque sono ricette tutte fattibilissime con ovviamente quello che avete in frigo, quindi non dovete andare a prendere degli ingredienti costosi e quant'altro, perché la filosofia è proprio quella di non sprecare, ma soprattutto di utilizzare cibi semplici. Ma non vi possiamo svelare altro, perché poi tra insomma poco arriverà lo chef e sicuramente, ecco, lui sarà molto più bravo di noi a spiegare queste cose. E Giulia, tu ad esempio ieri cosa hai mangiato?
1: Allora, lo sai che io adesso che ci penso, ieri non ho mangiato.
0: Perché tu hai fatto dieta?
1: Io ho fatto dieta.
0: Per avere spazio nello stomaco, brava, oggi per mangiare.
1: Oggi io mi sento, a parte che dopo aver mangiato il croissant col gorgonzola e tutti questi cornetti, ero abbastanza piena per tutta la giornata.
0: Tra l'altro te lo sei finito tutto ieri.
1: Tutto quanto.
0: È così. Vabbè, era buono, devo dire, era bello cremoso. Comunque, questa settimana abbiamo deciso di dedicarla un po' alla cucina, alla gastronomia.
1: Ma soprattutto io vorrei lanciare una domanda, perché sono super curiosa. Ma voi nel vostro frigorifero qual è, diciamo, l'alimento che vi ritrovate sempre, che alla fine sprecate sempre di più e sempre là? Sai quelle cose tipo lo metti a tavola, poi te lo rimetti in frigo, poi il giorno dopo lo rimetti a tavola, poi resta sempre lì. Ci sono degli ingredienti, degli alimenti che stanno sempre lì, tipo le olive, i pomodori, stanno sempre lì.
0: Il gambo di sedano, hai presente?
1: No, perché
0: nel cassetto delle
1: sempre.
0: Verdure, che lo tieni lì, lo prendi e poi diventa una cosa pubblica. Poverino che è ancora un po', insomma, ma cammina con le sue gambe.
1: Magari adesso viene Ingles e ti fa tipo un riso al gambo di, come si chiama questo cosetto?
0: Il sedano.
1: Al sedano, un riso al sedano.
0: È una verdura abbastanza comune comunque.
1: Sì, no, ma ce l'ho anch'io sempre nel frigorifero.
0: Ma non l'hai mai mangiato?
1: No, io la lascio lì perché sta bene, comunque,
0: sta bene lì
1: come decor.
0: Sì, fa una sorta di atmosfera.
1: Ce l'abbiamo tutti noi italiani come decor. Ci sta quel famoso cassetto con il sedano,
0: esatto,
1: un po' di carote e quell'altra cosa tipo aglio e cipolla.
0: La cipolla sempre. A me marcisce sempre perché
1: sempre
0: la compro e
1: te
0: poi
1: la tieni.
0: Esatto.
1: E meno male, perché sennò senza alito alle 6 di mattina quando arrivi qua,
0: capito,
1: a colazione.
0: Ma io lo faccio per te, per avere un alito fresco e profumato. Vabbè, allora ragazzi, fateci sapere qual è, insomma, l'alimento che sta nel vostro frigo lì, fa presenza, ma insomma, lo comprate tutte le volte e poi finite per non utilizzarlo e finisce per scadere. Scrivetecelo al 334-604-5640 e noi intanto ci ascoltiamo anche Bresh con Daddio.

0: Gianluca Grignani con Madre. Sono quasi le 7:30, intanto cominciano ad arrivare i primi messaggi, insomma, quando si parla di cucina i nostri ascoltatori sono molto attivi.
1: Ma perché la cucina unisce tutti, chi è che non gli va di mangiare se ci pensi? Poi siamo in Italia, siamo italiani, siamo sulla radio tutta italiana, ma più di così.
0: Ma io voglio dire,
1: però direi anche che è arrivato il momento della colazione. Allora, tu hai già fatto colazione?
0: Io sì, ma la rifaccio volentieri.
1: Ma hai iniziato a fare una colazione circolare o ancora no?
0: Io la faccio circolare, poi la faccio anche quadrata, rettangolare. Circolare nel senso che sai che cosa è? Vero?
1: Che ridere!
0: Sono simpatica, dai. Lo sto scherzando, pessima. Comunque, sai che ti dico? Che noi lasciamo il collegamento a Maria Cristina Zoppa e andiamo a fare la terza colazione della giornata.
1: Direi. Poi quando arriva Igles facciamo il pranzo.
0: Esatto.
1: Tutto circolare.
0: E allora arriva anche il Disco Rai.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: E bentornati all'appuntamento giornaliero di Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi almanacco musicale del 23 giugno. Nel 1962 Peppino Di Capri, che salutiamo, ha ricevuto ultimamente una visita da Renato Zero, è primo in classifica con Saint-Tropez Twist. Nel 1973 Tu nella mia vita di Vesta e Dorighezzi in cima alla Hit Parade. Nel 1987 nasce a Roma invece il cantautore Simone Avincola, mentre sempre nello stesso anno, ma a Palermo, nasce un altro cantautore, Niccolò Carnesi. È nel 1989 che il nostro amatissimo Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la Mamma, ma nel 1986, cioè esattamente 40 anni fa, Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con una canzone che passerà alla storia come una delle canzoni per eccellenza dell'estate italiana, Gente di Mare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte di Disco Rai Daily. Allora, siamo al 2006, cioè soltanto, tra virgolette, soltanto 20 anni fa, il 23 giugno Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo, mentre nel 2011 Tiro Mancino e Fabi Fibra incidono L'inquietudine di esistere. Nel 2015 Erika Mu incide Ho scelto te, mentre nel 2017 Chemmina e Celentano lanciano il singolo Se mi ami davvero. Nel 2021 Zitti e buoni, la canzone con la quale i Maneskin avevano vinto sia Sanremo che l'Eurovision, è certificato 4 volte disco di platino. Nel 2023 invece Baustelle e Tommaso Paradiso incidono Amore Indiano, mentre sempre nel 2023, il 23 giugno, Merck e Fremont, Tananai e Marrakesh rilasciano Un altro mondo, canzone che con la quale tra l'altro partecipano anche ai Team Summer Hits, che continuano in questi giorni ad animare Piazza del Popolo qui a Roma. Noi li stiamo seguendo tutti gli artisti e tutte le canzoni di quest'estate nel backstage Team Summer Hits, e poi vi porteremo qualche ospite proprio qui durante il Disco Rai Daily su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Tantissime aperture.
1: Del tè alla pesca. Noi ci siamo fatti un croissant al cioccolato, latte macchiato,
2: succo
1: alla pesca.
2: Ma lo fai di cantare a Mr. Rain, poverino?
1: Aspetta, tè alla pesca. E ora

0: Meglio di no.
1: Mister Rain, scusaci, ma perché allora Giulia doveva fare l'elenco della spesa, delle cose che si è mangiata e si è bevuta.
2: Capito,
1: in,
2: ma
1: in
2: Mister
1: Rain
2: anche aveva fretta, sai perché aveva fretta Mister Rain?
1: Perché?
2: Perché vuole sentire i tuoi oroscopi di oggi.
1: Hai capito? No. E beh, lui aspetta soltanto questo. Tra l'altro devo controllare di che segno è Mister Rain, ma mi hai fatto venire. Vai, controlla. Comunque, mentre tu controlli, allora io stavo leggendo alcuni dei messaggi che ci stanno iniziando ad arrivare su... sugli ingredienti, sui cibi dimenticati. Vai. Fantasma del frigorifero. Allora, Fabio è come me, quindi ha scritto: ciao ragazzi, nel mio frigo c'è un buco nero dove il sedano e il prezzemolo vanno a morire proprio. Ah ok, c'è il cimitero delle verdure, li compro convinto di darmi alla cucina salutare, poi li ritrovo 3 settimane dopo ridotti a un liquido primordiale. Ormai il mio cassetto delle verdure è un film horror. Ecco Fabio, siamo con te, guarda, tranquillo, perché noi siamo uguali. E poi ci scrive Chiara da Firenze, che scrive: appunto, io compro sempre quei sacchetti di insalata già lavata, anche io.
2: Ah, vabbè, tutti.
1: Sì, c'è anche chi la compra da lavare, io però sono pigra, quindi la compro già lavata.
2: Sì, più comodo.
1: Però dice: puntualmente rimangono sul fondo del frigo finché non diventano una specie di melma verde. È vero, mamma mia, fosforescente. Ma perché continuo a comprarli? Ma infatti, Chiara, ma scusami, ma compra qualche cosa di più gustoso che vedi che sicuramente non te lo dimentichi in frigo.
2: È vero.
1: Perché tu, allora, se hai qualcosa di buono, io stento a crederci che te lo dimentichi così. Invece, giustamente, le verdure, poverine, fanno, insomma, questa fine un po' triste.
2: Come delle belle melanzane alla parmigiana, capito? Del prosciutto, i formaggi, il gorgonzola, una scadenza.
1: Beh, ma quelle manco ci arrivano al frigo, capito? Comunque, vuoi sentire l'oroscopo?
2: Sì, okay. Sì, perché mi sento fortunata che c'è il mio segno oggi.
1: No, mi spiace.
2: Ecco, vedi.
1: Puoi continuare a farti gli affari tuoi, okay, guarda.
2: Ciao.
1: Fai qualcos'altro, non lo so, vai a fare un'altra colazione.
2: Ciao.
1: Allora, però, svegliamo le posizioni calde, insomma, della classifica di oggi, martedì 23 giugno. Al terzo posto troviamo il segno del Capricorno. Voi, insomma, di solito puntate tutto sul duro lavoro e sul sudore della fronte, ma oggi l'universo ha deciso di farvi un regalo, di offrirvi una comoda scorciatoia. Vi prendete il terzo posto grazie a una coincidenza fortunatissima o una telefonata improvvisa che vi risolverà un problema, insomma, in pochi minuti. Sarete insolitamente leggeri e con il sorriso stampato in faccia, e questo mood attirerà solo cose belle. Poi, secondo posto, il segno del Cancro. Continua, insomma, il vostro periodo d'oro, perché sono giorni che siete sul podio, anche perché comunque è il vostro mese, insomma, siete in pieno compleanno, ed ecco una splendida medaglia d'argento. Oggi la fortuna vi bacia soprattutto nel portafoglio e nelle trattative, però potrebbe sbloccarsi una situazione ferma da tempo o arrivare una proposta inaspettata che vi farà fare i salti di gioia. Il vostro fascino è ai massimi storici. Usatelo senza moderazione, quindi via libera, amici del Cancro. E poi al primo posto troviamo il segno dei Pesci. Oggi il gradino più alto del podio è tutto vostro, siete i re e le regine assoluti di questo martedì, grazie a una luna splendida che vi regala un sesto senso infallibile e una fortuna anche sfacciata. Se dovete fare una richiesta importante, proporre un'idea stramba o mandare quel messaggino audace alla vostra cotta, fatelo oggi. L'universo ha già apparecchiato la tavola del vostro successo, siete letteralmente magici. E allora, così, capito Giulia? No, Giulia proprio...
2: Tu mi hai detto che mi devo fare gli affari miei,
1: certo.
2: No?
1: Certo, che stai guardando?
2: Io stavo guardando i film.
1: Lo
2: perché
1: so che
2: io,
1: tu guardi sempre
2: io
1: film.
2: Sono talmente presa dai film, dal cinema, e quindi mi stavo portando avanti, perché non so se voi lo fate, tu sicuramente non lo fai, perché Rossella proprio non guarda la televisione, non guarda le piattaforme, proprio il nulla. Non va al cinema, giusto?
1: Ogni tanto sì, ci vado.
2: Ma così veramente.
1: Volta. Giusto per ricordarmi come è fatto.
2: Da vedere Il Diavolo Veste Prada,
1: sì.
2: Tanto perché faceva figo, no?
1: Ma perché?
2: Solo per quello. Mentre
1: no.
2: Io ogni settimana, per non perdermi niente al cinema, guardo.
1: Lo so che tu sei ferratissima.
2: E io non vedo l'ora che arriva il 15 luglio, perché uscirà L'Odissea.
1: Oh.
2: L'Odissea di Christopher Nolan. Io dovevo girarlo, ma ero impegnata su un altro set hollywoodiano.
1: Immagino,
2: però comunque mi ha perdonato. Chris mi ha detto: vabbè, no problem.
1: Vabbè,
2: il prossimo.
1: No problem. Guarda, se puoi venire giusto a girarci una scena, così, giusto
2: ma sì,
1: per fare un salutino.
2: Ma proprio, e quindi niente, continuo a dire quindi, che, okay, che esce questo e basta.
1: E basta.
2: Ma tu, ma tu perché? No, e poi tra l'altro, ti volevo dire che parlando di con mille idee che mi frullano per la testa, stavo pensando, ma tu, perché noi parliamo sempre di compleanni, oggi è anche il compleanno di Fabio Volo, gli
1: esatto,
2: facciamo tantissimi auguri.
1: Buon compleanno.
2: E chissà se lui prenderà una torta circolare, ma non penso.
1: Non lo so, gli chiederemo di che forma la prenderà.
2: Detto questo, Marilyn Monroe, sai quanti anni avrebbe oggi?
1: Fammi sbirciare, aspetta. 100 anni?
2: 100 anni.
1: Ok.
2: William Shakespeare.
1: Ma perché mi stai facendo questo quiz alle 7:49 del mattino? Non
2: perché
1: sono
2: se
1: pronta.
2: Ci pensi, William Shakespeare oggi avrebbe 462 anni.
1: Capito, portati benissimo.
2: Kennedy 109, Bruce Lee 85.
1: Ok.
2: Ma tu pensa, Audrey Hepburn secondo te era più giovane o più grande di Marilyn Monroe?
1: Non le fare Audrey Hepburn. Beh, allora, ma io ti direi più giovane, può essere? No.
2: Vedi, ma guarda, sei sveglia.
1: Quante ne so, ragazzi?
2: 97.
1: Vabbè, dai, quasi coetanee comunque.
2: Michael Jackson.
1: Dai, non mi fare queste domande.
2: 67, no. Giovane, poverino.
1: Sei andata a vedere il film?
2: Sì, bellissimo.
1: Io non ancora.
2: Charlie Chaplin 137. Non sai. Marlon Brando 102.
1: Dimmelo tu.
2: Elvis Presley era più grande o più giovane di Marilyn Monroe?
1: Ma perché stamattina ti sei svegliata con questo quiz?
2: Perché ho pensato, ma tipo Marilyn Monroe oggi, se noi fossimo immortali, sarebbe più grande, più piccola di me? Dico, e qui mi sono sentita giovane, mi hanno detto 100, ho detto ancora tempo per diventare un'icona.
1: Ma tu sei già un'icona, sei una diva.
2: Ovvio, lo faccio per fare la finta modesta.
1: Tra l'altro tu mi devi spiegare come, allora, cioè Giulia... il trucco da ieri sera è rimasto intatto. Allora, o non sei andata a dormire?
2: No, allora
1: come fai?
2: Devo essere sincera, siccome sapevo che veniva in classe, volevo farmi di video da pubblicare sui social, certo, sulla luce italiana. E ieri sera ho lavorato fino a tardi, quindi mi hanno fatto trucco, parrucco, la coda. Ho detto, ma alla fine sai che c'è, dormo con calma, mi sveglio, sono già truccata, perché i truccatori mi hanno detto, ah, tanto questo trucco gli dura 3 giorni.
1: Ti dura 3 giorni, quindi
2: l'ho preso in parola.
1: Chi si lava, cioè, voglio dire, no, ma stai scherzando. Ma tra l'altro ieri ho visto che stavi con Achille Lauro.
2: Sì.
1: Ma
2: lo ammetto.
1: Sì, ho capito, e non ci racconti niente, cioè nessun gossip qui.
2: No,
1: t'è invitata a cena?
2: No, purtroppo ancora no, ma era stupendo come al solito, bellissimo, elegantissimo, top. Guarda, Achille, se ci stai sentendo, io ti amo.
1: Ma sicuramente con questa dichiarazione d'amore sai che facciamo?
2: No, sai perché lo amo? Perché è un ragazzo veramente sensibile.
1: Lo so, si percepisce, non l'ho mai conosciuto, però si percepisce che ha una sensibilità molto profonda. E io sai che faccio? Ti dedico allora una canzone sua, Amor.
2: Prefiro me la dedicare a lui comunque.
0: E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: tante parole, già la vita è complicata, Rossella, mi ci mancavi solo te.
1: Capito, capito, ma io sono arrivata a migliorartela la vita, dai, di la verità, confessalo, confessalo su.
0: Perché sono le 7.57, siamo sulla radio tutta italiana estate, ascoltateci su Rai Play Sound o tramite DAB e soprattutto tra un po' arriverà il nostro ospite, noi abbiamo già apparecchiato il nostro banchetto.
1: Esatto.
0: Coltello, forchetta, tutto circolare. E non vediamo l'ora.
1: Ma come fai con un coltello circolare a mangiare?
0: Circolo.
1: Circolo, fai, circolo. Fai un giro e torni.
0: Circolo.
1: Comunque, a proposito di messaggi, ne stanno arrivando tantissimi e quindi leggiamo alcuni appunto dei nostri ascoltatori che dimenticano i cibi in frigo, cioè li comprano e poi se ne dimenticano completamente, ecco. E li lasciano lì a fare presenza in frigo. Allora ci scrive Matteo da Torino e scrive: ciao ragazze, da me vince a mani basse lo stracchino.
0: Cioè nel senso che lui lo compra e rimane sempre in
1: esatto,
0: frigo.
1: Esatto,
0: io lo mangio.
1: Anche
0: mi
1: io.
0: Mi piace tanto.
1: Tanto me lo mangio. Mamma mia, che buono.
0: Madonna,
1: infatti.
0: Ce lo mangiamo già a pranzo.
1: Sì, dai.
0: Però non è circolare forse.
1: Ma sì.
0: Basta. Non dare il cattivo esempio. Dobbiamo. Non si compra. Sì, quello che trovi nel frigo.
1: Sì, ma il problema è che tu mi hai detto che hai il frigo vuoto.
0: Okay.
1: E con il frigo vuoto che si va che ti mangi le...
0: Quello che ti avanza nel tuo frigo me lo porti a casa mia.
1: Ah beh certo.
0: Così circoliamo.
1: così circoliamo, facciamo circolare il cibo da un frigo all'altro. Comunque lui scrive appunto: quando lo ritrovo non è più stracchino, ha sviluppato una propria coscienza e sta provando ad aprire lo sportello da solo e chiede aiuto. Matteo, ti comprendiamo, tranquillo.
0: Ma guarda che se poi fa la muffa potrebbe diventare un erborinato e diventa una cosa molto chic. Tipo
1: un erborinato, ma chi...
0: Senti, io ormai te l'ho detto, sono diventata veramente molto esperta di formaggi. Tu mi sottovaluti, tra poco vedrai, mi cercheranno proprio nel mondo come consulente.
1: No, ma io so, tra l'altro succederanno delle cose questa settimana che sì. Adesso non vi possiamo dire. Comunque continuate a seguirci anche sui social di Rai Radio Tutta Italiana, perché qui ne combiniamo ogni volta, insomma,
0: e
1: delle belle.
0: E anche voi, se avete oltre il formaggio un vostro piatto preferito, ditecelo, che noi vi prepariamo una ricetta, vi mettiamo in contatto con i pionieri, ormai mi piace dire questo termine, del vostro piatto o ingrediente preferito.
1: Esatto, esatto. E beh, continuate a scrivercelo al 334-604-5640. Guarda, concludo leggendoti il messaggio di Paolo, perché scrive: ciao ragazze, ciao Rossella, ciao Giulia, il mio dramma è l'avocado. Ma
0: oh,
1: no, ma
0: che buono! Ma anche diventa sempre marcio, io lo capisco. Io ti capisco, guarda.
1: Beh, dice perché lo infatti il
0: perché
1: problema è questo.
0: Perché scommetto, aspetta, che dice che lo compra è troppo
1: duro,
0: acerbo, e poi diventa tutto un tratto.
1: Esatto,
0: è
1: esatto,
0: uno di noi.
1: Esatto, uno di noi. Allora, infatti dice: lo compri duro come una pietra, lo metti in frigo, lo controlli ogni giorno.
0: Sì, lo faccio anche io.
1: Ti distrai due ore, lo tiri fuori ed è diventato nero e molliccio come il carbone. Hai ragione.
0: Guarda, per me l'avocado è diventato una grandissima delusione, per questo non mi fido di nessuno per colpa dell'avocado. Non ci, caso di
1: non ci fidiamo degli avvocati.
0: Sì.
1: Ma dei giudici ci fidiamo.
0: Oh, che ridere.
1: Vabbè. Allora, sono anche le 8 in punto.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: E che energia, ragazzi! Sono solo le 8:06 di
1: mattina. Ballavi, tutta
0: Italia. Già
1: le 8.
0: Tutto è la
1: tu dovresti fare i DJ set dalle 7 di mattina per svegliare le persone.
0: Vero?
1: Ah.
0: Che poi tra l'altro c'è questa nuova moda del DJ set
1: appunto
0: al mattino. Solo che io preferisco ballare adesso in studio. Ascolta, comunque a un certo punto, ragazzi, qua sembrava veramente il metastudio, sembrava, è presente quando fanno i balli di gruppo nei villaggi turistici?
1: Siamo
0: cosa,
1: noi.
0: Stessa cosa.
1: Siamo noi.
0: Allora tra un paio d'ore faremo il gioco aperitivo e poi tutti in spiaggia per l'acqua gym, la lezione di Zumba e così, vabbè. E oggi siamo abbastanza frizzantine. Comunque, allora, per chi si fosse appena collegato, vi annunciamo questa cosa: che tra poco arriverà in studio lo chef pluristellato Igles Corelli, che ci parlerà ovviamente, oltre lo intervisteremo sulla sua magnifica carriera, ma ci darà anche qualche consiglio pratico per non sprecare nulla, visto che insomma anche appunto a supporto della sostenibilità, di non sprecare il cibo, e poi anche per avere delle ricettine fresche da fare quest'estate, anche perché ragazzi in tutta Italia c'è un caldo rovente, cioè sta facendo caldissimo da nord a sud. Giulia, io ieri ho fatto 18 docce.
1: Scusami, posso dire una cosa? Ma ieri ha piovuto a Roma, ha rinfrescato.
0: Ma ieri
1: tu dove
0: stavi? Allora io ieri
1: non lo so veramente, ragazzi.
0: Io ieri sono stata sfortunatissima, perché cosa ho fatto? Dopo la diretta ho pensato, siccome poi in questi giorni c'è anche qui mio papà che è venuto, e anzi ciao papà, e che lui è in giro a camminare per Roma con ovviamente si ascolta la trasmissione senza cuffie rigorosamente, e quindi ci sentono praticamente in giro per tutta Roma. Tant'è vero che ieri stava facendo la spesa e la cassiera gli ha chiesto, gli ha detto: guardi che le sta squillando il telefono. E fa: no, sto ascoltando mia figlia in radio. Ciao papà, ti voglio bene.
1: Che carino, papà.
0: E quindi sì, quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andate al mare, a Fregene. A un certo punto sono arrivati dei nuvoloni neri dietro di noi, ma una cosa...
1: È iniziato a piovere.
0: No, non ha piovuto, c'erano questi nuvoloni che facevano a destra, a sinistra, poi insomma si continuavano a spostare, però so che a Roma ha piovuto tantissimo. E quindi io in realtà non ho beccato la pioggia, però comunque ce ne siamo andati perché c'erano questi nuvoloni neri, insomma non era molto sicuro rimanere in spiaggia, quindi dopo neanche un paio d'ore
1: ma
0: ce ne
1: infatti
0: andati.
1: È rinfrescato tantissimo,
0: però io non
1: comunque
0: me la sono
1: ragazzi
0: beccata.
1: Se vi
0: Vai.
1: Trovate a Lutrano c'è un bar che si chiama Bar Mexico, che è una piccola frazione di Treviso, dove è comparso un cartello ben visibile: ogni bestemmia un euro, ok?
0: Ci
1: il ricavo
0: piace.
1: Sarà devoluto in beneficenza all'associazione La Fonte. Tu devi bestemmiare, un po' come
0: cioè non devi in realtà
1: frase,
0: però
1: e l'iniziativa ha funzionato meglio del previsto e in poco tempo sono stati raggiunti 200 euro interamente devoluti all'associazione La Fonte, che si occupa del trasporto di malati oncologici e all'assistenza degli anziani. La clientela non solo ha accettato la regola con spirito sportivo, ma in molti casi cioè io dico, posso dire una cosa, ma ragazzi, bellissimo fare beneficenze e tutto, ma proprio una cosa un po' più carina, c'è proprio bisogno di bestemmiare, cioè nel senso,
0: no, dai, ragazzi.
1: Però vedi, da una cosa così nascono
0: però, esatto,
1: cose
0: posso
1: belle.
0: Dirti, infatti posso dirti che hanno avuto un'idea geniale.
1: Alla fine dice uno lo fa comunque, almeno ci prendi qualcosa di interessante, vero?
0: Ma sì, ma infatti l'importante è trasformare il negativo in positivo. Comunque
1: io ci sto provando anche con te, infatti, soltanto che ancora non ho trovato.
0: No, ma con me non ci sono più speranze. Ma poi io sono così appositamente per disturbarti ogni mattina.
1: Sì,
0: sì.
1: E invece parlando di estate, ormai siamo a fine giugno, non so se voi state già organizzando le vostre vacanze estive, se andate in ferie, magari ci state ascoltando già da un lettino sulla vostra spiaggia, e poi c'è chi vuole andare verso posti molto lontani, per esempio in Giappone, giusto? Tu pensa che nel 2030 potremmo volare dall'Italia al Giappone in meno di 3 ore, capito? Con la Japan, è stato appunto completato un test cruciale su un prototipo di volo, spingendo fino a Mach 5, ovvero 6.000 km orari, e il progetto dovrebbe andare in porto tra il 2030 e il 2035 e appunto si arriverà in Giappone dall'Italia in sole 3 ore.
0: Tu lo faresti?
1: Guarda, se veramente, anche se mancano ormai, cioè quasi comunque 10 anni, a me piacerebbe tantissimo, sai perché?
0: Perché?
1: Io prendo e vado a mangiare il sushi in Giappone a pranzo e poi torno.
0: E poi
1: con
0: tu
1: solo
0: tre così,
1: ore,
0: così.
1: Parto, esco qua alle 10, radio tutta italiana.
0: Come un treno Milano-Roma.
1: Vado direttamente, l'una sono in Giappone, ah beh, là c'è il fuso orario, quindi ancora meglio, magari arrivo prima, mi faccio un bel pranzetto di sushi.
0: E poi torni.
1: E poi torno tranquillamente,
0: capito?
1: Sì, per cena, perché poi sicuramente saranno molto economici.
0: Ma, e poi tra l'altro, ma che poi io leggevo questa cosa, che il sushi in realtà noi lo mangiamo quotidianamente, ma in Giappone lo mangiano per i matrimoni, cioè un
1: ma dove
0: cibo.
1: L'hai letto?
0: Me l'ha detto un giapponese.
1: Ma questo giapponese no, adesso,
0: no, è vero,
1: adesso,
0: no, è verissimo. No,
1: adesso
0: no, lo
1: devo
0: stavo
1: cercare,
0: leggendo.
1: Ragazzi.
0: Praticamente è un cibo che viene proprio mangiato in occasioni di ricevimenti, di occasioni speciali e soprattutto durante i matrimoni. Quindi noi l'abbiamo un po', diciamo, cioè lo mangiamo come se fosse. Per noi, che ne so, un piatto di pasta.
1: Ma guarda,
0: per loro invece
1: ma
0: è un cibo.
1: Sushi in Italia, che essenzialmente sono la maggior parte sono no limits, altro che matrimoni, proprio. Proprio.
0: Ma veramente.
1: Comunque, ho chiesto a ChatGPT.
0: Ecco.
1: Mi ha detto che il sushi
0: ma
1: si
0: già la disturbi
1: no,
0: alle
1: 8 no, non è vero. In Giappone il sushi si mangia comunemente anche tutti i giorni. Probabilmente questa idea dei matrimoni nasce dal fatto.
0: Io non mi fido di chat, mi spiace.
1: Contrariamente a quanto molti pensano, in Giappone il sushi non è un cibo da cerimonia, è diffuso nella vita quotidiana.
0: Invece,
1: ma chi era
0: invece
1: questo cinese giapponese? Ma secondo me sarà stato un cinese mai andato in Giappone che ha detto questa cosa.
0: Un cinese fake. No, no, no, però l'avevo letto, adesso vi troverò qualche articolo. Comunque, a proposito di Cina, tu che sei insomma appassionata di viaggi, di trasporti
1: sì,
0: un po' particolari, arriva il taxi volante autonomo che costa però più di una supercar.
1: Ah, già esiste?
0: Esatto. E quindi ci sarà appunto questo, si chiama Air Cab, è un biposto costruito per oltre il 90% in fibra di carbonio aeronautica e insomma una configurazione molto molto tecnologica e il prezzo però si aggira attorno ai 200-250 mila euro e il progetto rientra insomma nella strategia cinese sulla low altitude economy, un settore che comprende droni, logistica aerea, nuove forme di trasporto nei cieli urbani, quindi adesso ovviamente stanno completando tutto quello che sono le certificazioni, però appunto potrebbe arrivare questo taxi del futuro volante. Quando si parlava delle auto volanti, adesso stanno diventando una realtà.
1: Beh, a Roma sicuramente almeno salti un po' il traffico.
0: Capito.
1: Anzi, sai cosa vorrei? Che tutti prendessero questo taxi volante, così poi Roma è vuota e continua ad andare in macchina.
0: Ed evitiamo di parcheggiare in doppia fila.
1: Ed evitiamo di parcheggiare in doppia fila. Dove parcheggi? In cielo? Sulle nuvole?
0: Ma perché no? Ma perché no? Arriva anche Eddie Brock con Bel Venerdì.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Rieccoci, rientrati, sono quasi le 8.30, mattina tutta italiana estate, ragazzi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana e Giulia, qui noi stiamo cominciando ad accendere i fornelli, eh?
1: Perché finalmente è arrivato il nostro attesissimo ospite su Rai Radio tutta italiana, sono le 8.24, pensate è arrivato anche in anticipo.
0: Ma veramente, infatti noi abbiamo detto guarda, puoi venire intorno alle 8.30 tranquillamente, lui preciso come un orologio svizzero
1: aveva capito
0: qui.
1: Che sarà già venuto fame.
0: Esatto, è arrivato a salvarci letteralmente. E quindi ragazzi, di mattina tutta italiana estate, mi raccomando, preparate carta e penna, perché ragazzi noi siamo emozionatissime di avere qui in studio un personaggio fantastico. Ve lo abbiamo già ovviamente raccontato, lui è uno chef pluristellato, 5 stelle Michelin, una carriera incredibile, programmi televisivi, radiofonici, più di 12 libri scritti, veramente una cosa fantastica, nonché padre della cucina garibaldina e cucina circolare. E allora diamo un calorosissimo benvenuto qui nel Metastudio a Igles Corelli. Ciao Igles.
2: Ciao, grazie.
1: Benvenuto,
2: buongiorno.
1: Grazie buongiorno, di essere buongiorno. Qui con noi.
2: Anzi, sarei arrivato anche prima vedendo queste due belle ragazze.
0: Oh, grazie, sei troppo buone.
1: Hai fatto colazione?
2: Colazione fatta.
1: Ma era una colazione circolare o...
2: Super circolare, perché ho preso un caffè.
1: Per circolare di così.
0: Più circolare di così, veramente, no? Devi sapere che noi qui abbiamo sempre fame e infatti vabbè, ci svegliamo anche un po' presto, quindi cominciamo col fare una colazione prima di entrare in studio, poi facciamo la colazione mentre siamo in studio e poi ci viene fame a tutte le ore. Noi parliamo sempre di cibo, quindi a un certo punto ci siamo dette vabbè, sai che facciamo, chiamiamo uno che di cucina se ne intende.
1: Grazie. Anche perché anche qui non si spreca niente, ci mangiamo tutto, no?
0: No, noi siamo molto circolari, devo dire, come filosofia, eh?
2: Troppo, però
1: forse.
2: Siete belle manghere di conseguenza, vero che mangiate anche bene.
0: Ci teniamo in forma, Igles. Allora Giulia, voleva già farti una domanda, partiamo prima parlando della tua carriera, poi ovviamente i nostri ascoltatori sono già pronti con carta e penna dall'altra parte per insomma prendere appunti per quest'estate, perché fa caldo, abbiamo bisogno di ricettine estive ma soprattutto antispreco, e stamattina tra l'altro i nostri ascoltatori ci hanno scritto ingredienti che si dimenticano più spesso in frigo. Cioè, okay. Guarda, un elenco incredibile,
1: incredibile.
0: Tra verdure,
1: sedano.
0: Io sedano, sì. Sedano e cipolla. È proprio quella che...
1: proprio... Sì. No, volevo chiederti come è nata la tua passione per il cibo? C'è stato qualche chef, un programma, un film che ti ha ispirato? È un ricordo proprio all'inizio riguardo... alla cucina.
2: Ok, allora i miei genitori avevano un ristorante, quindi obbligato mentre andavo a scuola davo una mano loro, però devo dire che dopo la scuola alberghiera ho fatto il militare anche, alla mia età si faceva il militare.
1: E cucinavi al
2: 18 mesi in marina, quindi non pochi, e ero ad una scuola CEM a Taranto, e lì c'era il maestro di casa, c'era uno chef molto bravo che veniva e faceva da mangiare per gli ufficiali, erano messi ufficiali. Ecco, lui mi ha un po'
1: portato,
2: perché devo dire che era molto bravo di conseguenza.
1: Però hai sempre avuto questa storia quando sei piccolo, avendo il ristorante, questa diciamo passione, vocazione,
2: certo.
1: Per
2: secondo me si nasce, poi dopo.
1: Ma anche
2: uno
1: per mangiare o solo per cucinare?
2: Purtroppo anche per mangiare.
0: Beh, ci stai, Igles. Senti, tu hai avuto una carriera incredibile, io ti conosco da diversi anni, vabbè, ovviamente ti ho conosciuto nell'apice del tuo successo, e ripercorrendo un po' diciamo gli anni della tua carriera, qual è stato il momento diciamo più di maggior successo e quale magari il momento un po' più difficile, perché immagino che insomma una carriera così abbia ovviamente degli alti, anche dei bassi, è
2: certo,
0: normale,
2: certo.
0: Quindi qual è stato il momento diciamo top e il momento più basso?
2: Allora, il momento top è che al di sotto dei 30 anni ho preso 2 stelle Michelin, quindi questo è stato proprio,
1: complimenti direi,
2: stato proprio. E il momento peggiore è stato nel 2000, tra l'altro facevo anche un programma Rai con si chiamava Il Ristorante, proprio qui a Roma.
0: Sì.
2: E son rimasto a Roma 3 mesi, quindi ho abbandonato un po' il ristorante, e purtroppo il ristorante è successo che la mia chef ha avuto un problema aveva un tumore, tra l'altro, poi, quindi ha abbandonato e il ristorante è rimasto un po' sguarnito. Io logicamente ero a Roma e ho perso la stella, quindi ho perso la stella e lì è stato un momento veramente tragico. Cioè, poi dopo...
1: E la stella l'hai persa nel giro di quanto tempo?
2: In quei 3 mesi sono venuti a controllare il ristorante, l'hanno trovato non adeguato.
1: Cioè, sono proprio rigidissimi, c'è un controllo.
2: Una roba seria,
1: una roba seria. D'altronde non è che uno le prende così.
2: No. E vengono e non sai, quindi.
0: È certo, perché non ti avvisano, ovviamente. No, no. E le 2 stelle tu le hai prese quando hai diretto il Trigavolo di Argenta.
2: Che adesso, tra l'altro, esce un film.
0: Dai.
2: E va come corto a Venezia. Mi sembra a settembre. E di conseguenza, insomma, vediamo anche il film sul Trigavolo. Esce anche il libro sul Trigavolo.
1: Poi però ti sei ripreso la grandissima. Dopo che te l'hanno tolta, tu l'hai proprio raddoppiata. Proprio hai detto che adesso.
2: In effetti le cadute poi alla fine
1: servono.
2: Devo dire molto. Difatti in America, non a caso, quando fanno le società, cercano sempre le persone che hanno avuto dei problemi, dei fallimenti addirittura. Quindi perché sanno di cosa si parla.
0: Fa parte dei grandi uomini di successo.
1: Fallire e rialzarsi,
0: assolutamente.
1: Fare di meglio.
0: Senti, oggi tutti parlano un po' di quello che è il tema della sostenibilità, il fatto dell'antispreco, ma tu hai praticamente inventato questo concetto con la cucina circolare. Vuoi spiegare anche ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, cioè cos'è la cucina circolare?
2: Allora, qui nasce, dunque, lo codificano nel 2010, tutti parlavano di ricette e nessuno parlava mai di prodotto. Io ho un programma tuttora su Gamma Rosso che è il gusto di Iglesias, allora ho iniziato a dire a casa del signore: smettete di comprare i gamberi congelati a 20 euro, comprate quelli da 50 euro, no? Quindi è semplice, no? Però se tu gli crei le ricette in funzione di utilizzare tutto il prodotto, alla fine vai a risparmiare. Ad esempio le teste, se un pesce congelato sa di ammoniaca, non te ne fai nulla, invece se è fresco basta frullarle con l'acqua gasata e l'olio extravergine d'oliva, quindi il rapporto sono 10 teste, un bicchiere d'olio, un bicchiere di acqua gasata, frulli con un frullatore, immersione, poi setacci, vengono fuori tutte le proteine e le albumine, tu hai un riso bianco pronto, fuori dal fuoco, aggiungi queste proteine e ti diventa un risotto di gamberi buonissimo, e hai ancora
1: buono
2: tutto il gambero.
1: Buonissimo.
2: Questo è il concetto, quindi arrivare prima. Non è legato al recupero, ma è legato a utilizzare tutta la materia prima in funzione di ricette che io ho. Insomma, certo. Non è così complesso, è molto semplice, però ci vogliono gli strumenti. Non è una roba da fare.
1: Ma c'è stato un momento che hai avuto proprio questo colpo di genio e hai detto basta, qua non si spreca più nulla, adesso ho proprio capito che devo fare di questo motto proprio una vera cucina Michelin. Come ti è nato questo colpo di genio?
2: E tra l'altro poi abbiamo costruito al Gambero Rosso proprio il laboratorio con tutti i vari strumenti che utilizzavo. Io ho scoperto che in alcuni casi che noi buttavamo via, ad esempio il pistillo della zucchina, che lo tolgono perché in realtà la zucchina maschia che è amarognola, ma quella femmina, quella che è attaccata alla zucchina, liofilizzandola diventa più dolce nel miele, però logicamente deve avere lo strumento.
0: Sì, infatti tu comunque la cosa bella appunto è che tu sei riuscito a unire l'innovazione e la tecnologia, perché comunque ne fai uso, sempre però accostandola alle materie prime, quindi alla semplicità, quindi
2: La valorizzazione.
0: Certo, questa
1: io comunque
0: strategia
1: non sapevo neanche che ci fosse una differenza tra la zucchina maschia e la zucchina femmina, quindi adesso mi sento veramente ignorante.
0: È irrecuperabile.
1: E c'è proprio un piatto che è un ingrediente, insomma un qualcosa che proprio è quello che usi principalmente più di tutti e ricicli, diciamo, che circola sempre più di tutto nella vostra cucina?
2: Allora io sono molto innamorato nella selvaggina, perché vengo da un territorio e la selvaggina è proprio il mio asso, la mia freccia che ho nell'arco, insomma, dove riesco meglio, e lì veramente riesco da un semplice germano, riesco veramente a utilizzare tutto. Il germano è un anatra
0: selvaggica. Cos'è il germano? No, lo volevo chiedere a Giulia, capito?
1: E l'ho guardata.
0: Cos'è il germano?
1: Ci possiamo permettere, cos'è il germano?
2: Quindi riesco poi dopo a utilizzare tutto in funzione di, certo, di ricerche che uno fa, insomma, ecco.
0: E invece un ingrediente proprio secondo questa filosofia circolare a cui a un certo punto hai detto no, basta, non lo utilizzo più perché non è più in linea con questa filosofia, c'è?
2: No.
0: No? Utilizzi tutto?
2: Sì, si utilizza. A volte ci sono dei prodotti che pensi che quella, e poi alla fine ti dà un risultato ottimale, insomma, ecco. Quindi si utilizza tutto.
0: Va bene. E allora
1: no, volevo fare un'ultima domanda perché questo lo voglio proprio, ci tengo a chiederlo. Ma c'è un ingrediente che tu amavi tantissimo, però non era sostenibile, quindi hai detto basta, non posso proprio usarlo più perché va contro.
2: Sì. Il fegato d'oca, il foie gras, lo utilizzavo molto in gioventù, poi dopo visto come viene poi allevata sia l'oca e poi ho detto no, l'ho eliminato.
1: Questa è una cosa bellissima.
0: Poi Giulia è anche felice perché lei è vegetariana, perciò non mangia carne.
1: Io mangio pesce, però la carne.
2: Ok, bravo, fai bene.
0: Vegetariana a metà, diciamo. Un po'. Allora ragazzi, noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo di nuovo con l'intervista a Igles Corelli. E intanto arriva anche Ligabue. A che ora è la fine del mondo?

0: Ed era a che ora è la fine del mondo di Ligabue? Speriamo non alle 8:38.
1: Esatto. Ma soprattutto a che ora si mangia? Quando si mangia? Che io ho fame.
0: Bentornato Igles, non vediamo l'ora di farti tantissime altre domande. E vai Rossella, perché poi esatto, io sono troppo curiosa.
1: Allora, abbiamo parlato della cucina circolare, adesso volevo farti una domanda sulla cucina garibaldina, che è un concetto che mi affascina tantissimo, perché tu sei appunto il padre di questa cucina e fai dialogare ingredienti del nord con ingredienti del sud, quindi in che modo lo fai? E poi c'è una cucina regionale che ti piace particolarmente oppure
2: okay,
1: no?
2: Ok, allora il concetto è sempre quello: noi abbiamo i più grandi prodotti gastronomici al mondo, i francesi ce lo invidiano di conseguenza, abbiamo delle materie prime inarrivabili, no? E allora è stupido mettersi parocchi e parlare di chilometro zero, che è la cosa più sbagliata tra l'altro,
1: sì.
2: Meglio, cioè se tu vuoi utilizzare un pomodoro a Roma, sì, viene in un orto, viene bene, però l'appendice del Vesuvio sicuramente molto meglio, no? Quindi l'aglio Voghera e via discorrendo. Quindi quando io faccio determinate ricette vado a cercare in giro per l'Italia il prodotto migliore, cioè ad esempio, per farti un esempio, cioè il fegato alla veneziana, la prima cosa che mi è venuta in mente in questo momento, vai a prendere la cipolla di Montoro e il fegato del bue grasso, insomma, ecco, poi abbini questi due elementi e fai una ricetta tradizionale, ma in realtà è a chilometro Italia.
1: Certo.
2: Andiamo in Piemonte, andiamo in Toscana o in Liguria o in Umbria, insomma, ecco, cercare gli altri prodotti. Intanto oggigiorno con un colpo di telefono in una giornata ti arrivi il prodotto,
1: riesci a recuperarlo
2: di conseguenza, e questo è il concetto.
1: Certo. E una cucina regionale che ti ha colpito particolarmente?
2: E allora, una cucina regionale, la Ligure la ritengo una, e poi l'Emiliana anche. L'Emiliana,
0: buona, buonissima.
2: Sì, l'Emiliana è interessante. Però la Ligure devo dire che a te piacerebbe, perché
0: sì,
2: c'è molta frutta e verdura,
0: sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: è una cucina molto leggera.
0: E invece ti volevo chiedere, io sono una grande appassionata amante di vino, ma tu diciamo quando crei tutto un concept della tua cucina, come abbini il vino, anche quello diciamo riesce a essere sostenibile o circolare o quello?
2: Ok, ecco, allora io prediligo parlare poco di vino perché oggigiorno è una problematica veramente,
0: sì,
2: due bicchieri c'è già, e quindi dico sempre quando faccio le mie consulenze, non facciamo più delle cantine, mettiamo su delle macchine in azoto e mettiamo al bicchiere la degustazione, no?
0: Ah.
2: Quindi un bicchiere o due, e quando uno ha un menù ha alcuni vini che va ad abbinare, quelli sono praticamente la sua cantina, insomma, ecco. E c'è sempre un abbinamento interessante fra cibo e vino, cioè il cibo poi è quello che valorizza il vino è quello che valorizza il cibo.
0: Ma è vero che si usa ancora, cioè che adesso è cambiato, si usa ancora il fatto carne con vino rosso, pesce con vino bianco, o in realtà ci sono dei vini rossi che vanno bene
1: ormai
0: per il
2: no,
0: bianco?
2: Questo è sdoganato. Ad esempio in questo momento al mare il lambrusco ghiacciato con il fritto, secondo me c'è stato.
0: Ah, beh, però ci è fatto venire voglia.
1: Veramente, infatti.
0: E invece volevo chiederti, cioè, per esempio, se noi siamo su Estate Tutta Italiana, già ci è venuta tantissima fame, ma se questa sera venissi a cena da te, quale sarebbe il tuo piatto cavallo di battaglia che mi prepareresti per quest'estate?
2: Beh, intanto gli antichi insegnano, ti avrei fatto delle domande prima, avrei capito, e in questo momento non ti farei sicuramente un germano, ma andrei sicuramente,
1: no, sicuramente
2: su
1: no,
2: zucchine, su prodotti stagionali vegetariani, insomma, ecco, quindi cercherei di conquistare in questo modo, conquistare nel senso,
1: certo,
2: del tuo palato.
1: Certo. E senti, stanno già arrivando delle domande dai nostri ascoltatori. Allora, una domanda che riguarda un po' il gossip. Mi chiedono se nel mondo degli chef stellati c'è, diciamo, solidarietà oppure c'è una sorta di rivalità. Quindi magari ci si chiede, ma perché quello chef ha due stelle, quell'altro tre? Come funziona? Com'è il vostro mondo?
2: Allora, sembra che tutto sia legato, ci vogliamo bene, no? Invece ci sono molte scelte.
1: C'è competizione, vero? Ma come un po' dappertutto.
2: Sì, sì, sì, sì. Grande competizione, però insomma c'è. competizione.
1: Lo so. Senti, ma tu ti sei un po' distaccato adesso dal mondo proprio, diciamo che non stai fisicamente più in cucina, ma mi stavi raccontando che ti occupi principalmente di consulenze, quindi sei passato dall'altra parte, quindi insegni.
2: Sì.
1: E come ti stai trovando?
2: Molto bene, perché ho sempre insegnato ai giovani, sono già ormai 20 anni che faccio un po' parte del Gambero Rosso e anche nelle scuole alberghiere, quindi mi piace sempre insegnare ai giovani. Cioè, io purtroppo ho avuto un percorso negativo all'inizio, che avevo il primo chef che mi ha insegnato qualcosa, si nascondeva in frigorifero nelle celle per condire le sale, le carni, e loro ho detto, ma per quale motivo? Cioè, il proprio sapere uno lo deve dare poi ai giovani, quindi questo è stato sempre il mio obiettivo, cioè quello che so di darlo ai giovani.
1: Bellissimo.
0: E invece, proprio parlando di gossip, la tua è una moglie, ma quando ti cucina lei, come si sente a cucinarti un piatto al marito che ha 5 stelle Michelin? Cioè, no, sente un po' a disagio o cucini direttamente tu?
2: Non quando cucina, lei cucina sempre.
1: Ah, e beh, certo, perché tu cioè, fai questo di lavoro, quindi giustamente
2: do un trucco ai vostri ospiti.
1: Sì?
2: E allora, l'importante è la prima volta che vostra moglie vi chiede di fargli da mangiare, voi fate come ho fatto io, ho sporcato 32 pentole e non mi ha più fatto cucinare. Però
1: certo,
2: la fortuna è che lei è brava, quindi.
1: Quindi di che l'hai fatto apposta.
2: Anche.
0: Quindi non ti senta a disagio a cucinarti con 5 scelte Michelin.
2: No,
0: okay.
1: No, anzi, lo fa con piacere. No. Anzi, salutiamo Elga, che è un'amica carissima e che conosco. Tra l'altro, mi ricordo, perché noi qualche anno fa abbiamo fatto uno show cooking in giro per l'Italia, dove proprio facevamo cucinare le persone, e io mi ricordo che spiegavi delle ricette che sembravano semplici, mamma mia, ma che fatica. Mi ricordo la pasta risottata,
2: sì.
1: E poi c'era l'uovo alla Giovanna,
2: sì.
1: Che ha una storia familiare, l'uovo alla Giovanna.
2: Sì, l'uovo alla Giovanna è un piatto che mi faceva mia madre quando ero piccolo, e devo dire che è interessante perché si utilizza solo una pentola. Questa sarà contenta.
1: Ascoltate, signora, ragazzi, mi raccomando.
2: Allora, praticamente è una cipolla tagliata fine, poi viene stufata con un po' di burro e un po' di olio, fate andare piano piano, poi si aggiungono i pomodori, quindi periodo migliore questo, tagliati in quattro, si fa andare bene 20 minuti dentro questa padella, poi si prende un uovo, si rompe, anzi due uova che fanno bene, un po' di sale, un po' di pepe, basilico, coperchio, 4 minuti così la parte bianca coagula ed è pronto, un po' di pepe, è gustosissimo. Devo dire che la temperatura va lasciata un po' intiepidire, non bollente, molto più buono tiepido, poi adesso la stagione è quella giusta. Questo è veramente interessante e costa pochissimo.
0: Costa pochissimo. E invece, per quanto riguarda le stelle Michelin, qual è la cosa più difficile, nel senso, ottenere una stella Michelin? Si basano su tutta una serie ovviamente di servizi, ma qual è quello proprio più clou per ottenere? C'è un qualcosa in particolare che dici, questo deve essere proprio una condizione sine qua non per avere
2: il clou? Ma cioè, vabbè, dopo è il cibo, però è tutto l'insieme. Cioè, se tu vai al ristorante e mangi bene e vieni servito male,
0: il servizio è comunque una delle cose più importanti, giusto?
2: Oppure hai della brutta musica, oppure hai dei puzzle alle pareti, non hai dei bei quadri, cioè dopo i tuoi occhi stanno male, la tua testa non funziona bene, è tutto l'insieme.
0: Quindi
2: no?
0: Anche la musica,
2: tutto l'insieme, tutto l'insieme. La compagnia,
0: compagnia
2: con chi parli, insomma,
1: certo,
2: no?
0: La location.
2: Sì. Difatti il miglior cibo è sempre quello condiviso nel bello, altrimenti
0: nel bello.
2: È sempre un cibo mangiato così.
0: E qual è il tuo piatto veloce. Preferito? Dice, è sostenibile o no?
2: Il mio piatto sì, è sostenibile, perché stiamo sempre parlando di risotti. Io amo molto un piatto che si chiama il mojito di Parma, che è un risotto molto estivo, perché è legato con lime mint parmigiano, e poi gli faccio anche un gelato. Questo però a casa non
1: si può fare,
0: è un po' più complicato.
2: Però sulla pasta risottata invece,
1: La pasta risottata, infatti, dai, spieghiamolo, ecco, un po' come si fa.
2: Questo è sempre, e poi è una cosa anche che costa poco, perché, cioè, ad esempio, fate mangiare per noi tre, con tre zucchine riusciremo a fare un piatto di pasta, no? Quindi
1: femmine o maschi,
0: femmine o maschi,
1: adesso
0: come fai a distinguere? Voglio sapere,
2: allora,
0: come, cioè, se io vado al supermercato e voglio prendere le zucchine femmine, perché mi sono antipatici gli uomini, che devo fare?
2: Le femmine sono attaccate alla zucchina.
1: È semplice.
2: Pensa che pagano le persone in serra o in campo per togliere le zucchine maschie, perché poi fermano la crescita della pianta, no?
0: Vedi,
2: e non è legata alla zucchina,
1: ecco,
2: è un
1: vedi.
2: Fiore, quello viene tolto, così la pianta.
1: Che anche i fiori di zucchina pastellati sono una meraviglia.
2: E lì si usa quelli maschi.
1: Ecco, allora io direi che mandiamo una canzone e poi torniamo di nuovo con Igor Scorelli, così ci spieghi come si fa questa bella pasta risottata. Okay. E torniamo con altri consigli.
2: Ok.
0: Io voglio sentire quella.

0: Francesca Michelin, una donna non può, e sono quasi le 9, ma io a proposito di una donna non può, Igles, io ti devo chiedere una cosa. Allora, la nostra Giulia ieri ha fatto una cosa, io non so se abbia fatto bene oppure abbia compiuto un crimine gastronomico, perché eravamo qua in studio e ad un certo punto tu devi sapere che sono giorni che parliamo del gorgonzola, perché inizialmente Giulia mi fa, ma io... che cos'è il gorgonzola? Non l'ho mai assaggiato. Ci aspetta un attimo, te lo porto, che qua ormai si è creato l'asse nord-sud.
1: L'asse,
0: quindi io,
1: sì, siamo proprio...
0: stiamo facendo la cucina garibaldina, effettivamente. Quindi io dal nord gli ho portato il gorgonzola e ieri gliel'ho portato in studio. Lei che ha fatto? Mica ha fatto colazione col gorgonzola e l'ha letteralmente spalmato sul
1: croissant.
0: Sul croissant, sul cornetto dolce con lo zucchero a velo. Allora io adesso chiedo a Igles, visto che ce l'abbiamo qui, secondo te è un abbinamento che ci può stare oppure...
2: Sì, diciamo sì, ci sta, no, ci sta.
1: Ci sta, ve li sa meno di lui, ma che vuoi?
2: Se uno avesse avuto anche un tostapane da poter schiacciare il cornetto, lo faceva diventare croccante, vedi? Poi sopra il gorgonzola.
1: Ma perché non me l'hai portato il tostapane tu?
0: Ma perché miseria, ma
1: domani come minimo l'ha detto Igles, ora che mi arrabbio.
0: Io domani, guarda, lo prometto.

0: potrebbe anche perché capitare,
1: effettivamente è vero che le migliori ricette nascono da degli errori,
0: da degli errori. Quindi... era un errore, è diventato adesso,
1: hai capito?
0: E qual è un contrasto che ti piace tanto usare, tipo stile gorgonzola e croissant? Così lo prepariamo questi giorni,
2: le acidità oppure le cose amare con le cose dolci, ci stanno da Dio, cioè sono degli equilibri che uno ha nel suo bagaglio culturale, insomma.
0: Che noi avevamo sentito che era molto virale sui social intingere le patatine fritte nel gelato, mia, penso no. Che questo non è per un abbinamento né circolare né
2: no. No, però delle patatine fritte in un certo modo potrebbe anche essere.
0: Io adoro le patatine fritte.
1: Importante. Lei le intinge in qualsiasi cosa, tu devi sapere.
0: Io adoro, come, tutto ciò che sono le patate proprio le adoro.
1: Ecco. Ma a proposito, stavamo parlando della pasta risottata, quindi adesso vogliamo sapere un po' come si prepara.
2: Ok, allora prendete le zucchine, basta lavarle, tagliare le due estremità e con le due estremità con un po' di sedano, con la cipolla si fa un brodo, piccolo brodo vegetale, no?
1: Ok.
2: Poi prendi un tegame, tagli le zucchine a cubetti, poi le salti in padella con uno specchietto d'aglio, tiri via la zucchina dalla padella, in quella padella aggiungi la pasta secca, tipo maccheroni o penne, e poi con il brodo che hai fatto prima inizi a risottare, cioè tu, okay, come un risotto.
1: Ah.
2: Quindi la pasta cosa fa? Assorbe il sapore del brodo vegetale, non perde, cioè perde il suo amido lì dentro, quindi diventa anche cremoso alla fine, poi all'ultimo momento aggiungi la zucchina. Se vuoi essere ancora un po' più gourmand, con un pelapatate togli la parte verde della zucchina, la tagli fine fine e poi la friggi in olio extravergine d'oliva, poi la tieni da parte, tagli a cubetti la zucchina, la salti in padella, inizi a risottare, quando la pasta è quasi cotta aggiungi le zucchine che hai saltato in padella, poi nel piatto aggiungi la zucchina fritta,
1: okay,
2: quindi hai il fritto e hai il bollito, quindi hai
1: varie consistenze,
2: esatto. E la penna assorbe il sapore del brodo vegetale, quindi è molto meglio,
1: molto...
2: e poi sporchi una padella,
1: quella è la cosa più importante.
0: Però, volevo chiederti, io mi sono resa conto vedendo un po' anche i ristoranti Michelin che si è un po' tornati alle origini o comunque a dei piatti che essenzialmente sono anche piatti basici o comunque abbastanza economici. Per esempio molti chef Michelin usano fare gli spaghetti col sugo, che sembra una cosa comunque molto semplice, invece
1: sì, o la lasagna
0: e si è tornato molto alle origini. Secondo te perché questi piatti comunque sono così semplici, per esempio pasta col pomodoro o degli ingredienti anche molto economici, sono diventati gourmet o Michelin, che comunque è una cucina molto anche cara, se si può dire?
2: Allora, economici per abbassare i costi, così che oggigiorno i costi per un ristorante stellato sono veramente deleteri, infatti si vede che ne chiudono molto, insomma, ecco, questo è il problema principale,
1: certo,
2: è proprio questo, è legato sempre al costo del prodotto. Poi l'altra cosa che volevi sapere?
0: No, che comunque si è tornato molto alle origini.
2: Secondo me abbiamo in questi anni un po' esagerato, no? Abbiamo creato dei piatti che non erano più capibili, diciamo,
0: capibile,
2: no?
0: È quello,
2: c'era tanta roba dentro e alla fine uno veniva via e diceva bello, buono, bello, però non so che cosa ho mangiato
1: e ho ancora fame,
2: questo,
1: una volta
2: poi non so cosa
0: e questo che ho notato, che c'è proprio una tendenza ormai ad andare verso piatti semplici perché forse erano un po' troppo ricercati e poco capiti, mentre adesso vedo anche che magari prima una melanzana alla parmigiana, un piatto di pasta col sugo non era magari gourmet, invece adesso molti stellati è diventato
2: era un dovere, no? Se uno è stellato deve fare le cose strane, invece bisogna fare le cose buone,
1: più semplici possibile.
0: E qual è un piatto, un ingrediente che tu hai sempre nel frigo come il prezzemolo, che lo usi, che non si spreca mai
1: e che non lo dimentichi,
0: soprattutto?
2: Allora, intanto le cose in frigorifero non ci dovrebbero essere, tutto nasce dalla spesa.
0: Il mio vuoto.
1: Infatti fai bene tu, allora.
2: Tutto nasce dalla spesa, insomma. E poi se hai il tempo di andare a comprarti la frutta e la verdura all'ultimo momento, secondo me è molto meglio, insomma, ecco, meno sta in frigorifero e meglio è. Questo è il segreto, è la spesa iniziale.
1: Certo.
2: E poi dopo non abbandonare mai quel mezzo limone.
0: Perché lo puoi sempre usare con qualcosa.
2: Ma
0: fai,
2: sì,
0: per esempio,
2: certo,
0: un risotto al limone. Però se non tutti sono chef Michelin, se lo faccio io risotto al limone mi avveleno.
1: No, ma infatti io non verrò mai a cena da te. Ma senti, Igles, a proposito appunto di ricette da consigliare.

0: Consigliare, hai un cavallo di battaglia che può essere un po' il simbolo di quest'estate 2026? Il risotto al limone?
1: Risotto al limone, no.
2: No, però gli sformati di verdure e sono anche semplici perché basta avere, ti do la ricetta proprio, sono 250 grammi di purea di o verdure o patate o quello che è, no? Aggiungi 240 grammi di besciamella, mescoli tutto assieme, due rossi, uno intero e 20 grammi di parmigiano, sale e pepe, quindi fai questa pastella, poi lo metti in un pirottino da crème caramel e cuoci in forno a bagnomaria a 150 gradi per 20 minuti, 25. 25 minuti, quindi hai questo sformato e te lo puoi preparare anche il giorno prima e il giorno dopo te lo rigeneri e lì puoi mettere qualsiasi salsa in abbinamento, se è di zucchina puoi mettere una salsa di pomodoro e via discorrendo, insomma, ecco, semplice, te lo puoi preparare prima, non è così difficile perché a vederlo sarebbe molto più facile, più che dirlo, e può essere
0: E
2: interessante.
0: poi, e poi utilizzi tutte le verdure di stagione, quindi.
1: Ma mi potresti dire una ricetta al gorgonzola? Che sono fissata al gorgonzola, quindi così che
0: Giulia è
1: te ne viene
0: fissata.
1: una.
2: Il
1: Se
2: gorgonzola è
1: dovessi.
2: risotto
1: Cioè,
2: gorgonzola.
1: risotto proprio solo al
2: Sì.
1: gorgonzola.
2: Fai una base di scalogno, metti il riso, tosti, metti il brodo vegetale e poi a fine cottura, fuori dal fuoco, aggiungi il tuo gorgonzola e sopra ci metti, quando hai completato il tuo risotto, lo metti nel piatto e sopra ci puoi mettere delle nocciole tostate o delle mandorle che fanno contrasto, vedrai che.
1: E tu, grazie mille, e tu usi solo diciamo ingredienti italiani o comunque ti ispiri anche ad una cucina più internazionale?
2: No, utilizzo
1: Tutto.
2: quando l'ingrediente è buono, però io prediligo sempre rimanere in casa nostra perché noi veramente
0: Abbiamo
2: abbiamo i
0: tanto.
2: più grandi prodotti, però logicamente la sperimentazione va fatta.
1: Ma il tuo piatto preferito? Diccelo.
2: No, te lo dico, sono gli spaghetti al pomodoro.
0: Ah, meravigliosi. Anche il,
1: preso,
0: no,
1: vedi,
0: anche il
1: ce l'ho preso
0: nostro.
1: col basilico.
2: Non c'è nulla di più
0: E allora,
2: buono.
0: ragazzi, spaghetti al pomodoro oggi, con no, un po' di gorgonzola no, sarebbe
2: No, un
0: meglio
2: po' di
0: no, un
2: parmigiano,
0: po' di parmigiano,
1: ci
0: questo giro
1: parmigiano,
2: parmigiano reggiano,
1: capito?
2: sicuramente.
0: Allora, noi torniamo subito dopo una piccola pausa e torniamo di nuovo con Igle Scorelli. A mattina tutta italiana estate, sono le 9:03 minuti.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ecco, e a proposito di questo caldo, noi ci stavamo chiedendo, in frigo rimangono sempre quei tre ingredienti, insomma, dai, diciamocelo. Giulia, tu che c'hai nel frigo? Noto
3: allora,
2: niente.
3: Prima Rossella diceva sempre che tutti hanno ormai come decoro nel frigo il, come si chiama, le foglie di sedano.
2: Il sedano, sì, il prezzemolo.
3: Sedano, prezzemolo, cipolle e carote. Che faresti solo con
2: questo? Tu che aggiungeresti, Igles? Che cosa c'è di solito in un frigo?
4: Di solito c'è, non c'è una dei bambini a casa, un piccolo Wurster c'è sempre.
2: Vero.
4: E poi i citriolini, l'aperitivo.
2: Sì,
4: no?
2: Quelli sott'aceto.
3: Scatoletta di tonno, uova.
4: Sì, no, beh, adesso avete un frigo pieno, no?
2: Sì,
4: però
2: insomma,
4: c'ho la patata che è un po' molliccia.
2: Con già i germoglietti.
4: Esatto. Ecco, questo è cucina di recupero, però non è circolare.
2: Questa è un'altra cosa.
4: Però anche qui in modo semplice, puoi sì, frullare tutto, cioè se il sedano, la carota, la cipolla, il prezzemolo e il cetriolino. Di solito sono anche il barattolino con 2-3 capperi,
2: ecco.
4: Frullate tutto con dell'olio extravergine d'oliva e poi 2 patate al forno, mettete sopra questo condimento anche con il wursterino e ecco un piatto di spumaggiare.
2: E hai fatto un pranzo veloce.
3: Non lo fare tu però.
2: No, io nel caso lo preparo e poi mi fai tu da cavia, sei d'accordo? Facciamo così.
3: E invece col tartufo, mi piace tantissimo, che si può fare d'estate col tartufo?
4: Anche d'estate hai l'estivo, che è quello nero, che quello va sempre cotto. Molti lo vedo che lo grattugiano sopra le tartare crudo, ma il tartufo estivo va sempre cotto, quindi in padella con un po' d'olio, una piccola acciughina e poi delle scaglie di tartufo nero. E poi insaporisci tutto e lo puoi mettere su una pasta. Insomma, ecco,
2: io ero rimasta anche al fatto di grattugiarlo crudo.
4: No, grattugiato con bianco.
3: E di risotti col pesce o pasta col pesce, che non mangio carne.
2: Giulia
3: col
2: fame.
3: Pesce, che cosa potrei
2: Giulia fame,
3: cosa
2: ragazzi.
3: Potrei fare di abbastanza circolare, tipo una pasta col tonno un po' particolare? Cosa si può,
4: e allora,
3: con risotto col tonno?
4: Adesso gente vedo che ama molto il tonno rosso, però il tonno fresco,
3: tonno,
4: quindi
3: rosso.
4: Vai in pescheria e ti porti a casa un trancio di tonno rosso, insomma, ecco, una pasta, ad esempio fai le penne risottate sempre con un brodo vegetale e poi utilizzi una parte di tonno che lo salti in padella con uno spicchietto d'aglio cotto poco e lo inserisci nella pasta all'ultimo momento, poi la parte alta, che è quella più buona, meno fibrosa, fai una piccola tartare e la condisci con un cappero, con un filo d'olio e poi la metti sopra crudo, quindi hai tonno cotto e tonno crudo.
3: Perché metti sempre il brodo vegetale anche quando fai la pasta?
4: Perché gli dai sapore.
2: È più saporita. Ho provato anche io, tra l'altro, in uno degli show cooking che abbiamo fatto insieme. Allora non mi è venuta così bene, però ti devo dire che poi ho provato a casa, sono migliorata, devo dire.
3: Male, prova calma.
2: Invece l'uovo alla Giovanna è una cosa che ormai io mi faccio quasi di routine tutte le settimane, perché alla fine è semplicissimo. Hai sempre quelle 2 uova che ti restano in frigo, che non sai come utilizzare, le butto lì con un po' di salsa al pomodoro e sono squisite. Igles, io ti volevo fare una domanda, perché stanno arrivando delle domande dai nostri ascoltatori, e ci scrive Elena da Roma, tra l'altro, e dice: ciao Igles, sento sempre parlare di usare le bucce delle verdure per non sprecare nulla. Ma a casa ho sempre paura dei pesticidi o che rimangano dure. Qual è il segreto per cucinare le bucce in totale sicurezza e per farle diventare anche buone?
4: E lì ha ragione, ci vuole sempre un prodotto biologico, logicamente. Le bucce vanno lavate molto bene e dopo vengono utilizzate. Io ho un piccolo trucco anche quando pulisci il cedro, la carota, la cipolla, no? Di tenere conto tutte le bucce, sì, adesso che è estate, no? Le metti in un piatto al sole con sopra una campana, una piccola retina, le fai asciugare, poi dopo le frulli, okay, e fai come il tè, le metti nell'acqua e diventa un brodo vegetale.
2: Questo
4: è recupero, però logicamente la materia prima deve essere di grande qualità e non deve essere industriale, altrimenti non
2: ha certo
4: senso.
2: Certo.
3: E le uova, invece, la mozzarella sono, diciamo, piatti che in genere sono abbastanza sprecati, che vengono poi riciclati, o comunque le uova è un ingrediente che sta sempre in mezzo nel frigo, perché penso che nel frigo nostro degli italiani abbiamo sempre le uova in frigo che stanno per scadere.
2: Io sempre, ma anche adesso ho un paio di uova che mi scadono.
4: Però le uova dovete fare attenzione alla scadenza. Beh, è semplice, come prendete una boule d'acqua, le immergete dentro, sono fresche, stanno nel fondo, se invece sono vecchie vengono sopra,
2: galleggiano,
4: quindi fate attenzione.
3: E invece un piatto freddo estivo, per esempio una pasta fredda o un'insalata di riso estiva, mm-hmm, molto semplice, con degli ingredienti abbastanza semplici da trovare, che ci consigli?
4: Allora, d'estate, secondo me è interessante, queste paste di nuova generazione sono fatte con le farine dei ceci, e praticamente tu le fai, le cuoci e poi le fai raffreddare in una boule, in questa boule poi vai ad aggiungere tutte le verdure di stagione, quindi tagliate a cubetti, saltate in padella, butti dentro l'olio buono, mi raccomando, extravergine d'oliva, l'olio buono,
2: sempre
4: molte erbe aromatiche, okay, fresche, e la giri e te la mangi, è un piatto estivo buonissimo, poco calorico.
3: E c'è una regione che ti piace particolarmente a livello proprio gastronomico, culinario, che ha degli ingredienti, per esempio la Puglia, l'Emilia Romagna, c'è una cucina in particolare?
4: Sì, sempre la Liguria
2: e l'Emilia Romagna.
4: La Liguria comunque ha veramente una bella cucina fresca, leggera, delicata, mentre invece l'Emilia Romagna è un po' più...
3: Perché Rossella di Varese e mi ha detto che lì è molto comune mangiare la polenta con, come si chiama?
2: Ma no, adesso non farla passare per un piatto di Varese, no, perché la prendo in giro. A un certo punto abbiamo fatto una puntata tutto a tema polenta,
4: okay,
2: e quindi anche lei mi fa: io non ho mai mangiato la polenta, e faccio: ma come non l'hai mai mangiata? Io la mangio col gorgonzola,
4: certo,
2: e quindi da lì è nato tutta la storia del gorgonzola, e poi si fa con la salsiccia, con i bruschett, che è con ragù, e poi c'è anche la polenta e osei. Ma io l'ho detto per lei, perché poi vegetariana, figurati, ci ho commesso un crimine a dire una cosa
3: e poi sono andata a vedere la foto, c'erano tutti questi uccellini dentro e non capivo se fossero morti.
2: In realtà io non l'ho mai mangiata. Comunque, a proposito di messaggi, andiamo a Napoli, perché c'è Francesco che ci sta ascoltando. Ciao Francesco.
4: Grande
2: ci scrive
4: cucina.
2: Sta buonissima, tra l'altro, e scrive: a casa mia d'estate avanza sempre una quantità industriale di pane, oltre alla classica panzanella o alle polpette. Lo chef ha un'idea geniale, magari anche un po' stellata, per riutilizzare il pane raffermo in un modo sorprendente. Che si può fare con questo pane?
4: Col pane raffermo puoi fare un po' di tutto, dalle zuppe di pane alle polpette, cioè ci sono veramente un sacco di cose, oppure anche farla tostare in forno, puoi fare tipo una mollica aromatizzata da mettere sulle paste, insomma, ecco. Okay. Però il consiglio è quello della zuppa di pane, che secondo me è buonissima, e anche qui con una piccola cipolla tostata, uno spicchietto d'aglio, poi butti giù il pane raffermo tagliato a pezzi e poi lo vai a cuocere con un brodo di pollo, un brodo vegetale, quello che è. Poi quando è cotta bene, fuori dal fuoco, gli metti sempre parmigiano, burro, ed è buona anche fredda, tra l'altro. Anche fredda è buona.
3: Cioè, e il tuo risotto preferito? Il tuo risotto preferito?
2: Oggi ce l'ha su quei risotti, Giulia.
4: Allora, senza complicarsi la vita, come il risotto di Parma che te l'ho detto prima, io amo molto gli asparagi, quindi il risotto di asparagi, e poi sono molto circolari, perché lì veramente puoi utilizzare tutto, perché col gambo e puoi fare il brodo, e poi dopo le punte le cuoci a parte, le metti all'ultimo momento sul risotto, mentre tutto l'altro pezzo dell'asparago lo salti in padella, e quindi dai sapore. Quindi tosti il riso, aggiungi il brodo gli asparagi, aggiungi gli asparagi tritati in padella, poi l'ultimo momento vai a mantecare con il burro e il parmigiano e poi sopra gli metti queste punte degli asparagi.
3: Però buono. E ho un'ultimissima domanda, poi giuro Rossella, sto zitta ma quando mi ricapita.
2: No, ma io lo so già che quando finiremo l'intervista, cioè tu praticamente continuerai
3: fino alla fine dell'ora di pranzo. Allora, se ci fosse un appuntamento romantico, tu dovessi fare colpo su una ragazza e invitarla a casa a cena, non hai un budget molto importante, con dei piatti economici dovresti però preparare una cena gourmet. Cosa utilizzeresti? Diamo dei consigli a chi ci ascolta.
2: Consigli di cuore adesso.
3: Beh, gli uomini ormai sono diventati tirchi, bisogna stare attenti.
4: Sì,
2: è vero, è vero.
4: Quindi... Vabbè, comunque... se parliamo di verdure, cioè fai una zucchina ripiena con della ricotta e della mentuccia e le fai al forno, quello già è l'antipasto.
3: Zucchina ripiena con la ricotta.
2: Sì. E ti salvi la serata? Ma che ti devo conquistare? Scusa, non ho capito.
4: Zucchina ripiena con un po' di mentuccia, le fai al forno, un buon filo d'olio sopra e l'antipasto l'hai fatto.
2: Ecco, e quello te lo sei.
4: Il primo fai un risotto con la zucchina.
3: Con la zucchina, sempre quella femmina maschio.
4: Esatto, sempre quella lì.
3: E un secondo gourmet super economico?
4: Allora, una verdure al forno, quindi peperoni, melanzane, pomodori, poi gli fai sopra una panurra con capperi, un'acciughina e del pane grattugiato, olio e sale d'oliva, glielo metti sopra, poi le fai al forno.
3: Pazzesco.
4: Verdure gratinate sono belle perché prende un bel piatto, bello colorato.
2: Insomma, anche spendendo poco fai un figurone.
4: Sì. Ma non c'è bisogno di spendere i soldi. No. I soldi li spendono con le robe in busta, cioè vanno a comprare delle cose in busta. Il tempo è quello che è.
2: Certo.
3: Quindi... E quindi la spesa va fatta tutti i giorni. Se è inutile fare quella cosa con il carrello 10 giorni.
4: Chi ha la possibilità, sì, però lo so che oggigiorno è un po' difficile.
2: Altrimenti tutti a mangiare da Igles Corelli.
3: Ci invita.
2: Veramente. Senti Igles, allora in chiusura qual è l'augurio che vuoi fare agli italiani per quest'estate, ovviamente rigorosamente a tavola?
4: Ok, quindi mangiate leggero, mangiate molti fritti, ma mangiateli che siano fritti con olio extravergine d'oliva, mi raccomando, che fanno bene. Poche fritture però fatte bene, e quindi e molta ginnastica.
2: Tenersi
4: in forma.
2: Tu sei informissima, tra l'altro. Beh, poi insomma, ci devi svelare i tuoi segreti, ovviamente. Okay. Sicuramente saranno di cucina, ci devi svelare tutti gli alimenti buoni da mangiare per mantenerci giovani e belle. Igles, è stato un enorme piacere averti qui con noi a Rai Radio Tutta Italiana.
3: Grazie mille, è stato veramente super un piacere.
2: E noi andiamo adesso a cucinare, per forza.
3: Andiamo, mi è venuta fame.
2: Anche a me, ci ascoltiamo una canzone.
4: Parigi e Gorgonzola.
2: Perché no?
3: Vedi.
2: Sì.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: E c'era anche Patti Pravo con Pianeti in questa carrellata musicale, e noi non siamo sparite ma abbiamo semplicemente rapito Igles, che tra l'altro ormai sarà una presenza fissa qui in studio.
1: Sì.
0: E gli abbiamo fatto un sacco di domande, poverino non ce la fa più, cioè, gli abbiamo chiesto di tutte le ricette possibili e immaginabili, ovviamente Giulia con a base di gorgonzola.
1: Ovvio.
0: Perché quello non può mai mancare, ma oltre questo, ecco, usciranno dei bei contenuti su Rai Radio Tutta Italiana, sul canale, diciamo sulla pagina Instagram, quindi mi raccomando correte lì perché ci sono delle ricettine da provare gustosissime. Io ho già fame.
1: Comunque sai cosa pensavo? Tu ti immagini andare a fare la spesa in un supermercato con Igles?
0: Ma
1: che ti fa? No, questo non lo puoi prendere.
0: Il sogno della vita.
1: Domani scade, questo no.
0: No, oppure che ti dice magari
1: mi odierebbe, sono proprio per lo spreco, per tutto ciò che
0: io penso che finita questa
1: il
0: intervista
1: superfluo, mi piace il superfluo.
0: Sì, no, ma io penso che Igles finita questa intervista ci bloccherà sul telefono.
1: Secondo me cambia lavoro.
0: Esatto, no. Ha tanto da fare.
1: E ma tu cosa gli hai chiesto? Perché io vi sentivo nel dietro le quinte che parlavate di mozzarella, gli hai chiesto la mozzarella.
0: Ma tu lo sai che io vado pazza per la mozzarella.
1: Mi
0: diciamo sono
1: del gorgonzola, ma tu sei ossessionata da queste mozzarelle.
0: Qui siamo fissate con i formaggi, incredibile. Infatti tu col gorgonzola, io con la mozzarella.
1: La mozzarella la metti comunque, ma ti fai pure la pasta con la mozzarella. Ti potresti fare pasta con mozzarella fusa.
0: Io faccio gli gnocchi alla sorrentina, che non mi vengono come quelli dello chef, però ti posso dire che sono tanta roba, sono buonissimi.
1: Pomodoro e mozzarella.
0: Salsa al pomodoro semplicissima, però quella che fa mio papà, perché noi facciamo quasi tutto in casa.
1: Vabbè, ma ti piace vincere facile.
0: E poi la mozzarella, però su non la trovo buona come qui. Infatti devo provare a farla qui.
1: Ecco perché stai a Roma.
0: Hai capito?
1: Ma allora vai a Napoli, vai in Puglia.
0: Ma posso dirti che sto trovando delle mozzarelline così buone qui che le sto mangiando tutti i giorni. Io non so se faccia bene mangiare mozzarella tutti i giorni,
1: non
0: però
1: chiedere ad Igles.
0: Esatto.
1: Comunque almeno te le finisci, non è che le lasci nel
0: No, non riesco a farle. Infatti abbiamo parlato di una ricetta, sai, se magari ti avanza la mozzarella così, ma a me non avanza. Io me la mangio.
1: Tu le fai circolare.
0: Io le faccio circolare, poi le mangio direttamente dal sacchetto. Apro la busta.
1: Ma almeno lo metti nel piatto? No, fai proprio.
0: A volte anche sul lavandino, ovviamente per non sbrodolare.
1: Ma tu lo sai
0: morsi.
1: Che io lo faccio con il tonno? Io lo sai come mangio? Perché io.
0: Come mangi
1: io
0: tu?
1: Tipo i gatti, a parte, cioè sembra un po' un gatto come così.
0: È vero.
1: Però io mi metto proprio in piedi col frigorifero, prendo il tonno.
0: Ma se è vuoto il tuo frigo?
1: No, appunto il frigo, ma il tonno non si mette in frigo. Apro il frigorifero, vedo che il frigorifero è vuoto. Tutto ciò ci sta. Igles qui con noi che si sta suicidando.
0: Non ce la fa più ad ascoltarsi, poverino, cioè ci sta facendo dei segnali, cioè no, veramente.
1: Ma non ci vergogniamo a dire queste cose davanti a lui, cioè davanti a uno chef,
0: al maestro.
1: 5 stelle Michelin, e tu vai a dire che ti mangi la mozzarella con le mani, io il tonno con le mani in piedi,
0: ma almeno
1: ma
0: fammi capire.
1: Contegno, ma vergogniamoci.
0: Ma almeno la forchetta la usi sì o no?
1: No.
0: Proprio così, con le mani, come fa a mangiarla?
1: Lo sai cosa
0: scusa?
1: Faccio? Su questo forse Igles potrebbe dirmi che io prendo una carota dal frigo, siccome sono talmente pigra pure di lavare la forchetta, prendo una scatoletta di tonno, l'apro proprio così stile, proprio
0: una cosa.
1: I gatti in confronto sono di un'eleganza rispetto a me assurda. Comunque io prendo proprio la carota intera, così ovviamente senza lavarla, proprio dal frigo così, e
0: la metto
1: tipo nel tonno, cioè proprio nella scatoletta di tonno, e la mangio come se fosse una forchetta.
0: Un finger food con la carota. È circolare.
1: Igles, ti prego, puoi venire, lo posso richiamare un secondo, vieni. Dimmi cosa ne pensi.
0: No, ma poverino, ma
1: l'ultimissima domanda, la famosa ultimissima domanda.
0: È demoralizzato dopo questa tua esternazione, io te lo dico.
2: Sto impazzendo più che altro.
1: No, ma secondo te circolare, mettere il poverino, lui è una persona seria.
2: Sì, lo puoi fare, però l'importante è lavarla questa verdura.
1: Sì.
0: Tu la lavi la carota almeno? No.
1: No, io proprio sono talmente pigra. Che non riesco a lavarle le cose. Dovrei prendere le carote in busta.
2: Non insegnare queste cose.
0: No, esatto. Non ascoltate, non prendete assolutamente esempio da Giulia. Però, allora, hai acquistato punti con il tuo cornetto al gorgonzola.
1: Vedi,
0: potresti aver lanciato una nuova, non lo so, una nuova moda, qualcosa.
1: Io vi stavo sentendo che parlavate di mozzarella in carrozza. E quindi dicevi che era una cosa che ti piace molto.
2: Sì,
1: sei tornato, ben tornato. Ma non era l'ultimissima. Non lo vogliamo mandare via.
0: Sono 2 ore che diciamo è l'ultima domanda, cioè tu ti rendi conto?
1: Ma perché scusami, sono le 9:42, tra un po' è l'ora di pranzo, ma tu secondo te lo vuoi mandare via sul più bello?
0: Assolutamente
1: no. Fare il pranzo,
0: no? Questa è una tattica per tenerti qui, così tu tra un po' dici vabbè, che cosa si mangia, e ti metti a cucinarci qualcosa.
2: Ben volentieri.
0: È una tattica.
1: E che possiamo trovare? Non c'è niente qua.
0: No, mi dispiace, ma non c'è niente. Neanche le mozzarelle. Però ti devo dire una cosa, Igles. Qualche giorno fa Giulia aveva in borsa, mi dice: ascolta, mi prendi il caricatore del telefono? Io vado lì, provo,
1: ecco,
0: nella borsa.
1: Giulia, hai visto chi c'è? Il tuo carissimo amico. Noi stiamo già cucinando.
0: Ciao. Caramba! Hai capito? L'abbiamo
2: rapito.
0: Perso qui,
2: No, io ho già perso.
0: Ma guarda che qua ci sta dicendo un sacco di ricettine che dobbiamo provare. Giulia, oggi non si fa la diretta, cuciniamo.
1: Oggi si fa.
0: Capito?
3: Anzi, è lo chef.
0: È lo chef, è il maestro. È il maestro indiscusso che sta sentendo tutte le nostre castronerie. Perché qua lei ha appena finito di dire che si mangia la carota con la scatoletta di tonno
1: in piedi,
0: sì, al posto
2: lavare,
0: della forchetta.
2: Senza lavarla.
1: No. Io non faccio testo, Giulia non lo sa.
0: Comunque, per tornare al discorso di prima, lei ha la busta di parmigiano grattugiato,
1: sì,
0: in borsa.
1: Sì.
0: Tu adesso dimmi.
1: Ovviamente anche quella mangiata con le mani.
0: Ovviamente, cioè, ma che...
3: Perché lei fa una vita circolare.
1: Io faccio la vita circolare.
0: È tutta circolare.
1: Io non butto...
0: Mamma mia.
1: Dove va? Pure Giulia
0: pure
1: circolare,
0: giù.
1: Lui circola della RAI.
0: Pure Giulia, esatto, fa il giro di tutti gli studi, capito, pur di evitarci, non ci sopporta più neanche lui. Mamma mia, allora non siamo...
1: Aspetta, però i dolci, come si può fare un dolce, un dolce circolare?
2: Ah, il dolce
0: rotondo lo fai?
2: Il pasticcere, quindi.
1: Non abbiamo parlato, scusa, ma ne approfittiamo.
0: Il dolce circolare, sai com'è? Rotondo.
1: Ultimissima domanda.
0: È così, è rotondo. Mamma mia.
1: E quindi qual è un dolce secondo te semplice da fare prendendo gli ingredienti un po' trovati?
0: Ma Igles non è pasticcere, Igles non è pasticcere, comunque.
2: Non è la cucina che io prediligo.
0: Hai capito? Basta Giulia,
2: no,
0: basta.
2: No, dico, non è che prediligo trovare degli ingredienti così un po'.
0: No, esatto, perché allora Giulia ti spiego, cioè il concetto non è che tu devi utilizzare la cucina circolare, non è che devi prendere gli alimenti scaduti.
1: Ah, io
0: no,
2: no,
0: Giulia.
1: Perché quello proprio il sentirsi, ma...
0: Non è che domani tu mi vieni in puntata col mal di pancia perché ho provato la cucina circolare con tutte le cose scadute. Non era quello il concetto.
1: Colpa di gas,
0: ecco. Mamma mia, allora andiamo con una canzone, ma che meglio.
1: È l'unica.

0: Nessun grado di separazione, Francesca Michelin. Nessun grado di separazione tra carota e scatolette di tonno per Giulia Ragazzini, che non conosce proprio divisione tra i due. Abbiamo creato una nuova coppia culinaria. Vabbè, allora oggi puntata dedicata alla cucina. Per chi si fosse insomma appena collegato, abbiamo avuto un super ospite in studio qui con noi, lo chef, il maestro indiscusso della cucina, Igles Corelli, che insomma ci ha raccontato, ci ha insomma detto un po' di ricettine da poter fare quest'estate, non solo. Giulia ha già preso tutti gli appunti, ha detto che mi inviterà a cena questa sera.
1: Mai detto.
0: Invece l'hai detto?
1: Mai.
0: No, l'hai detto.
1: Proprio perché c'ho da fare proprio.
0: Da qui
1: non ti penso proprio.
0: Da qui ai prossimi 15 anni, se si tratta di invitarmi.
1: Esatto.
0: Ma sei veramente cattiva con me. Perché
1: ma
0: sei
1: scherzo.
0: Guarda, sai dove ti mando? Dove ti mando? Ti mando in Svizzera. Ah. Perché il paese è stato eletto il miglior paese al mondo in cui trasferirsi nel 2026.
1: Ma io sto avanti in Svizzera da una vita che ci vado.
0: Sì, ci vai, ma non ci sei trasferita ancora.
1: Vabbè, che
0: c'entra. Cosa aspetti a farlo? Così mi lasci qui.
1: Aspettavo
0: bella,
1: te per scappare,
0: tranquilla.
1: Quindi da adesso.
0: Ah, vuoi scappare con me?
1: Sia l'unica soluzione.
0: Tu pensa, perché dice a stabilirlo il nuovo Immigration Index del 2026, che ha analizzato 82 paesi, valutandoli sulla base di 34 indicatori legati alla qualità della vita, all'economia e ai servizi. Mm. E dopo aver occupato il secondo posto nel 2025, la Svizzera supera l'Islanda e conquista la vetta della classifica.
1: Ah, che bella l'Islanda.
0: Tu pensa, guarda, ti leggo la classifica. Al secondo posto troviamo proprio l'Islanda.
1: Vedi, si vede bene. Lontano da tutto, da
0: sì, ma manca la cucina italiana, ragazzi.
1: È
0: cioè,
1: vero,
0: non ce la posso
1: dobbiamo
0: fare.
1: Portarci Igles.
0: Esatto, che sarà felicissimo, guarda, non vede l'ora.
1: Igles, se devo farti un'ultimissima domanda.
0: Scusa, adesso Igles dice, scusate, ho un impegno, devo andare, devo scappare, lo vediamo pian pianino che esce dallo studio.
1: Poverino.
0: Mamma mia.
1: L'abbiamo torturato.
0: Veramente, non verrà mai più. Comunque, al terzo posto troviamo il Lussemburgo, poi l'Australia, che tu sei stata, mi hai detto
1: sì,
0: che ci hai vissuto.
1: Sì.
0: Ecco, io non ci vivrei mai per via degli animali, perché mi hanno detto che soprattutto chi non vive nelle grandi città si vedono di tutto.
1: Sì, ranni, serpenti, tutto.
0: E non solo. E
1: vuoi stare a Roma, che ci sono le pantecane.
0: Io voglio stare a Roma, ma non ne ho vista manco una.
1: Ti dei canguri, di quella che sono così carini.
0: Ragazzi, è una leggenda metropolitana, non ci sono.
1: Poi ci sono cinghiali, topi, ratti di fogna.
0: Io non li ho mai visti.
1: Secondo me
0: è
1: Australia.
0: Tu dici una passeggiata di salute.
1: Ma sì, meglio serpenti.
0: Poi abbiamo al quinto posto la Germania. Però anche qui io sottolineo non per il cibo, perché sono stata, ma insomma, dopo
1: non
0: due giorni
1: piace.
0: Sono andata al fast food a mangiare, quindi no, non
1: beh,
0: fa per me.
1: Anche c'è solo quello in Germania.
0: Sì, non è che c'è altro
1: che
0: molto,
1: c'è?
0: No, infatti.
1: I crauti.
0: Giusto, le crauti.
1: Ah, vedi. Vedi, potevamo dire Igles la ricetta dei crauti.
0: Scusa, ma con un po' di crauti. Beh, con il giusto te l'ha detto che si può fare quella ricetta con il giusto avanzato.
1: Sì,
0: Poi abbiamo l'Irlanda, che la mia amica Elisa vuole andare, mi ha chiamato in questi giorni, mi fa organizziamo un viaggio, andremo, così andremo a vedere se effettivamente è al sesto posto.
1: Sì.
0: Poi gli Stati Uniti, seguiti da Danimarca, Norvegia e Spagna.
1: E beh.
0: E l'Italia?
1: Non c'è.
0: Dov'è?
1: Strano, si sta così bene.
0: Ma infatti, ma io...
1: Vabbè, io resto qua. Comunque.
0: Anche io resto in Italia. Comunque, siamo arrivati in chiusura di questa bellissima puntata di Mattina Tutta Italiana Estate. Sono le 9:55. Noi diamo l'appuntamento, diciamo, a domani, sempre dalle 7 alle 10. E stasera andrò a cena da Giulia, mi autoinviterò e poi domani mattina vi farò sapere cosa mi ha preparato.
1: Sicuramente, non mi troverai.
0: Non ti troverò.
1: Non mi troverai. Ciao a tutti, a domani, ragazzi.
0: Ciao ragazzi, a domani, linea Giulian Borghesan.

0: paese.
1: Ah, eccoci qua. Il mio paese, buongiorno a tutti, buongiorno da Giulian Borghesan, siete su Rai Radio Tutta Italiana, questa è l'inizio della nostra puntata Estate Tutta Italiana, alle 10 e 3 minuti. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Dormito bene? Oggi è martedì 23 giugno, dormito bene ormai è un eufemismo, considerando insomma il caldo di questi giorni, dormire bene è diventato un po' un lusso. Va bene, comunque noi staremo insieme fino a mezzogiorno circa, 2 ore di musica, nella prima ora il nostro decennio protagonista dall'estate 1980 ad oggi, oggi partiremo dall'estate 1990, poi nella seconda ora ancora tanta buona musica, notizie un po' più attuali, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal 1990. 1990, l'estate dei mondiali, estate dei mondiali, campionati mondo di calcio, Italia 90, rimasta nell'immaginario collettivo per le notti magiche, la colonna sonora cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che tra poco ascolteremo, e l'estate di Totò Schillaci, lui, il grande Totò Schillaci, che divenne il Totò nazionale, anzi il Totò mondiale. L'Italia arrivò terza, il torneo venne vinto dalla Germania Ovest, che batté in finale l'Argentina. Estate si inserisce nel delicato passaggio successivo alla caduta del muro di Berlino, novembre del 1989, comunque fenomeno musicale è quello lì che ci siamo detti. Il tempo com'era? Stagione prevalentemente poco piovosa, anticicloni ben strutturati, cieli sereni, insomma un'estate, l'estate classica, proprio l'estate italiana. E tra le canzoni, allora vi stavo dicendo, c'era un'estate italiana, Edoardo Bennato, Gianna Nannini, che è diventato l'inno dei mondiali d'Italia 90, e poi ce n'era un'altra che vi faccio ascoltare subito, Balliamo sul mondo di Luciano Ligabue, che è la canzone con la quale Luciano in questi giorni, eccetera, ultime data, quella di San Siro a Milano, perché lui ha fatto questi 4 stadi praticamente, ha fatto Bibione, ha fatto Roma, ha fatto Torino, e poi c'è il concerto di San Siro, dove tra l'altro a San Siro è tornato, San Siro per la prima volta l'ha fatto nel 1997, quindi un po' di tempo fa, il 20 giugno appunto è tornato a San Siro, nel Tempio della Musica Milanese. E con cosa ha aperto le notti di certe notti, nome di questo tour fatto negli stadi? Con questa canzone qui, senti. Balliamo sul mondo, già. Ciao, sono Luciano Ligabue, balliamo sul mondo. 10:06 minuti, benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, alzate il volume.

Un'estate italiana, Edoardo Bennato, Gianna Nannini. Un'avventura in più. E questa è la canzone che finiva con. Senti, senti, tutto lo stadio. La pelle d'oca a ripensare a quel mondiale Italia 90, i gol di Totò Schillaci che esultava con gli occhi sgranati, quasi allucinati, grande, grande. Belle immagini che fanno parte della nostra storia, del nostro paese, della nostra Italia. Buongiorno a tutti, buona giornata. Sono Giulian Borghesano, le 10:15. Questa è Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dagli studi di Via Asiago 10 in Roma. Siamo al Meta Studio. Che cos'è il Meta Studio? È uno studio tecnologico, multifunzionale, multipiattaforma, polifunzionale, anzi, come si dice. È un gioiellino costruito appositamente per le radio digitali, per creare contenuti digitali, per volendo anche fare dirette televisive, perché da qui si può fare veramente di tutto, sia a livello di piattaforme che anche su reti generaliste. Cioè, volendo, ci potremmo collegare adesso con Rai 1 e salutare gli amici di Rai 1 e fare tante altre cose. Come ascoltare le radio digitali come Rai Radio Tutta Italiana, ad esempio? Molto semplice, scaricando gratuitamente l'applicazione Rai Play Sound. Dopodiché trovate tutto l'elenco delle radio, cliccate su Rai Radio Tutta Italiana, mettete palinsesto, andate sulla il programma in diretta in questo momento, quindi Estate Tutta Italiana, e ve lo ascoltate. Oppure, a ridosso del termine della puntata, andate e vi riascoltate o scaricate anche il podcast della puntata stessa. Poi Rai Radio Tutta Italiana si ascolta anche sulla DAB, per chi è in viaggio, per chi è in giro. Ieri sentivo dei dati incredibili a proposito di chi è spesso nelle auto, ma soprattutto chi per necessità deve spostarsi con l'automobile. Città come Roma, durante l'anno la media di permanenza all'interno di un'auto è di 3 giorni. Cioè, durante l'anno, se tu sommi tutti i minuti, tutte le cose, sono 3 giorni all'anno che tu passi in mezzo al traffico. E questo è due maroni, qualcuno dirà sì, però è un modo per ascoltare la musica. Infatti ieri qualche telegiornale ha dato questa notizia. Nell'intervistare le persone c'era chi ha detto: bah, io mi ascolto la musica, chi io mi ascolto il mio podcast preferito, qualcun altro ha detto sempre in viva voce, però io intanto chiamo le mie amiche, eccetera eccetera. Insomma, queste sono i passatempi che uno deve trovarsi nel momento in cui si è imbottigliato nel traffico. Andiamo nell'estate 1991. Marco Masini porta al Festival Bar la canzone Ti Vorrei, e in quell'edizione vince per la sezione 33 giri con l'album Malinconia. Mentre Francesco Baccini, anche lui presente al Festival Bar, quell'estate ci faceva cantare con la sua Qua Qua Quando. Ma subito Marco Masini, Ti Vorrei, estate 1991.

Yeah, yeah. Qua quando Francesco Baccini, che saluto tra l'altro, con Francesco siamo amici da tantissimi anni e la cosa che mi ha sempre fatto sorridere è che ho due amici, da una parte Francesco, dall'altra Paolo Belli, no? Con i quali naturalmente non ci siamo mai incontrati tutti e tre, però vi ricordate Sotto questo sole, Paolo Belli con i Ladri di biciclette e Francesco Baccini fecero questo successo, ed erano quegli anni lì, no? Poi questo fu un motivo per il quale Paolo uscì dai Ladri di biciclette, perché gli altri non erano d'accordo sul fare questa canzone che in realtà poi è diventata un grandissimo successo, insomma, e il resto è storia. Andiamo all'estate 1992, ricordata tragicamente per le stragi di mafia e l'avvio poi dell'inchiesta Mani Pulite. Allora, innanzitutto ci fu la strage, ahimè, di Capaci, era il 23 maggio, quindi a ridosso proprio dell'estate. Io ricordo, come molti di voi, quel giorno in modo proprio rimasto indelebile nella mia testa. Attentato dinamitardo di Cosa Nostra che costò la vita al giudice antimafia Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della scorta Vito Schifano, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ricordo quella giornata, ricordo quando arrivò la notizia. È ancora più drammatica la storia che mi ha raccontato un mio carissimo amico, tra l'altro radiofonico di Palermo. Lui era in centro a Palermo e lì hanno sentito a distanza di chilometri, perché l'attentato è successo sul tratto di autostrada che collega Palermo dall'aeroporto, e hanno sentito il botto enorme anche nella città di Palermo. Vabbè, da brivido. E, mentre il 19 di luglio, quindi siamo in piena estate 1992, a meno di due mesi di distanza dall'attentato di Falcone, viene ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Questi i nomi delle persone purtroppo cadute. Ma l'estate 1992 vede anche le Olimpiadi nella città di Barcellona, i 25esimi giochi olimpici che hanno trasformato radicalmente la città catalana. Si ricorda di quell'Olimpiade intanto le medaglie italiane, quelle non ce le dimentichiamo, e poi l'arrivo del Dream Team, cioè per la prima volta nella storia del torneo olimpico di pallacanestro la nazionale statunitense ha schierato i professionisti dell'NBA, della serie Ti piace vincere facile. E certo, qualche nome: Michael Jordan e Magic Johnson. Vabbè, cioè, capito, cioè due a caso. Vabbè. Poi memorabile naturalmente la cerimonia di apertura dei giochi olimpici, l'accensione del braciere olimpico con l'arciere paralimpico Antonio Rebollo, che ha scoccato una freccia infiammata per accendere il braciere appunto olimpico. Stop alla base, due canzoni dall'estate 1992. Non m'annoio di Lorenzo Giovanotti, che diventa un vero e proprio tormentone, e poi altra canzone, quella che in assoluto risulta essere vincitrice del Festival Bar 92, Mare Mare di Luca Carboni.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

Tieni in tempo 883 su Rai Radio Tutta Italiana, canzone con la quale nel 1995, mettendo d'accordo tutti, vinsero il Festival Bar, perché quella lì oggettivamente quell'estate era la canzone assolutamente più suonata dappertutto, cioè Tieni il tempo era proprio la canzone dell'estate, il tormentone dell'estate 95. Tra poco ascoltiamo un altro tormentone di quell'estate, ovvero la canzone di Zucchero, Per colpa di chi, canzone inclusa nell'album Spirito Divino, che tra l'altro in quell'edizione del Festival Bar fu pure premiato. Le 10:42 minuti, signori, se avete acceso la radio in questo momento, ma soprattutto signore, sono Julian Borghesan. Salve, piacere di far la vostra conoscenza. Saremo insieme fino più o meno alle 12 con Estate Tutta Italiana, questo programma in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì qui su Rai Radio Tutta Italiana, fino alla fine, al termine del mese di giugno. Quindi ci manca ancora qualche giorno, ma c'è tempo per sentire musica, se c'è del tempo per sentire la musica. Poi nella seconda ora oggi abbiamo un paio di ospiti, non uno ma due, uno al telefono e l'altro in studio, ma è una bella sorpresa, perché qui in studio insomma succederanno delle cose molto molto belle a noi, per noi che amiamo la musica. Stavo dicendo, sempre 1995, aspetta che tolgo questa cosa qua, perfetto, Zucchero ci regalava questa canzone qui.

0: Madonna, ciao, sono Zucchero Fornaciare.
1: A me è sempre, non lo so, è sempre piaciuto fare, che è successo? Fare l'imitazione di Zucchero. Ciao, sono Zucchero. Va bene, comunque, detto questo, andiamo subito all'estate 1996. Tra l'altro, quell'estate, una finale del Festival Bar, doppia registrazione, Piazza Plebiscito di Napoli. Pensavano a tanta gente, ma no, che sarebbero arrivate 200.000 persone. 200.000 persone. Io ricordo quell'estate un'intervista fatta da Amadeus, che era insieme a Alessia Marcuzzi e alla cantante Corona, il conduttore del Festival Bar. Ricordo un'intervista appunto ad Ama che disse, gli chiesero ma com'è stato salire sul palco di Piazza Plebiscito, e lui disse: io ho messo il piede sopra, appena sono salito mi è arrivata un boato, uno spostamento d'aria incredibile, perché 200.000 persone, ragazzi, sono davvero tante, ma sono tantissime. Cioè, io quest'anno nel mio piccolo, no, avendo avuto la possibilità grazie alla Rai di presentare sul palco del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, primo pomeriggio c'erano già 50.000 persone, e vi assicuro che sono tante. Cioè, già 50.000 sono tante. Se le immagino di moltiplicarle per 4, sono veramente tante, sono veramente tante. Stop alla base. Estate 1996, due canzoni, Pam Pam, La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani, e la canzone invece vincitrice dell'estate, Più bella cosa, di Eros Ramazzotti.

Questo Gianluca Grignani, Dannata, La fabbrica di plastica, bella canzone. Chiudiamo questa prima ora, prima di entrare nella seconda, quindi Estate tutta italiana, con la canzone che nel 97, quell'estate, vinse il Festival Bar, ovvero Che male c'è, Pino Daniele.

0: Poi alla fine abbiamo fatto la frittata, insomma. Buongiorno a Davide De Marinis, la sua nuova canzone bellissima. Posso dirti bellissima?
1: Grazie Giulian, buongiorno. Ti ringrazio. Sì, suona bene, bella. Alla fine ho fatto la frittata, mi sono innamorato.
0: Alla fine, voglio innamorare, mi sono innamorato. Bella lì, insomma. Sì. Allora, c'è anche un altro ospite stamattina. Abbiamo due ospiti, ci facciamo mancare niente. Il maestro Adriano Patera, buongiorno maestro.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Adriano.
2: Ciao, buongiorno Davide, complimenti.
0: Tra l'altro lui col sassofono, capito? Cioè qua veramente siamo a dei livelli la mattina alle 11 che
1: tanta roba.
0: Allora, se tu mi devi dire una cosa però, perché è da Milano, ok? Che tra l'altro è anche la mia città. Oggi sei a Milano tu?
1: Sì, sono a Milano. Poco, perché poi riparto.
0: Ok, bello stirato, perché con sto caldo parti già stirato.
1: Mamma mia.
0: Ok, tu da Milano, dal tuo divano milanese, no? In mezz'ora scrivi una canzone usando il napoletano. Ora, io lo so che il caldo fa degli effetti brutti.
1: In effetti, l'ho scritta l'anno scorso, di questi tempi, perché l'ho scritto un anno fa questa canzone.
0: Però è andata così, no? Cioè mezz'oretta
1: davvero è andata così, però prima di scriverla tutta io avevo questa frase: non me voglio mamma, non me voglio innamorare.
0: Ti stavi convincendo
1: e allora ho detto ma perché non farlo? Ho detto prendiamo la chitarra, vediamo cosa esce, sai, poi io gioco, mi diverto. E quando mi nascono le canzoni in fretta, io credo molto nella scrittura veloce, poi dopo si va in studio, si lima.
0: Vabbè, devi essere capace, però certo.
1: Sì,
0: tu sei un maestro di questo.
1: Qualche annetto sulle spalle.
0: Senti, aspetta, tolgo la base un attimo, no? Visto che è il maestro qui, Adriano. L'hai già memorizzato il pezzo?
1: Non ci credo.
0: No, aspetta. Questa è improvvisata, eh? Cioè, non lo sapeva neanche lui.
1: Vai, Adri.
0: Sassofono, sai. No.
2: È un tormentone, Complimenti al maestro per questa composizione stupenda.
0: È tormentone.
1: Grazie.
0: Sul divano sforni tormentoni, cioè c'è gente che si applica, perché vanno in studio, chiamano il gota di quelli che, perché poi è vero Davide che ormai c'è il gota che lavora solo per i tormentoni, cioè sono quelli specializzati nei tormentoni.
1: Beh sì, qualcuno ce n'è. Adesso si sta avvicinando anche l'intelligenza artificiale, perché spesso viene affiancata da questa cosa qua, e non so se è un male o un bene. Io scrivo ancora la vecchia maniera, con la chitarra, registro.
0: Tu sei il testimonial giusto per divani e divani, ti metti lì il tuo tormentone.
1: Appello per gli amici di divani e divani, qualsiasi marca Marinis viene a fare uno spot mentre scrive le canzoni.
0: Senti, comunque questa la suoniamo perché ci piace molto. Devo dire che ci stai abituando quasi ogni estate ormai da un po' di tempo a ritirare fuori delle canzoni che suonano molto bene, e si sente che non nascono con l'idea del tormentone, ma lo diventano automaticamente. Senti, hai dei live, degli appuntamenti adesso qui da giugno, luglio, agosto?
1: Beh, allora ho un po' di trattative in giro, però io finché non le chiudo adesso il 5 luglio vado in Sicilia a cantare vicino a Messina.
0: Bello.
1: E poi sto facendo promozione, sono appena andato dalla nostra amica Monica Setta in Rai, su Rai 2, prima serata. Quando ho sentito il lavoro è una follia, mi viene diceva ma è tuo questo? Sì, è Monica. Ma è proprio bella, complimenti. Allora ho cantato troppo bella e poi ho cantato.
0: Com'è che
1: ti
0: ha detto?
1: L'amore è una follia.
0: Ma è tua questa.
1: Ma
0: a volte succede.
1: Lei è molto carina, carina.
0: Sì. La salutiamo, brava, Monica. Che tra l'altro ci ascolta spesso, Monica, devo dirti, anche perché è un'amica. E devo dire che anche lei sta riscuotendo il successo meritato, perché pur facendo dei programmi che non costano tantissimo, ma dimostra che è il contenuto che funziona.
1: Ma lei è intelligente, sì, certo. È intelligente, brava. Sono stato a Storia il bivio di sera.
0: Ah, bene, hai parcheggiato anche? Sì. Sei riuscito a trovare?
1: Sì, al bivio però. Bivio. Non è facile, sai, c'è tante persone.
0: Ti voglio bene, dai, ti voglio bene. Senti, allora, buona estate. Poi noi ci sentiamo comunque, ci aggiorniamo sempre e in bocca al lupo per...
1: E poi speriamo di beccarci in giro, come spesso
0: certo,
1: ci capita.
0: Certo, assolutamente, dai, assolutamente. Dai, dai. Un abbraccio grande.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Davide.
1: Un abbraccio a tutti, grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, eccoci qua. Maestro Adriano Patera, direttamente da Lecce.
2: Dalla amata Puglia.
0: Dalla amata Puglia. Bella, bella, bella, bella. Lì sono posti, ragazzi, che adesso inizia l'overbooking, probabilmente.
2: Certo, certo.
0: Sacco di gente, ma... Vi piace questa cosa o c'è troppa gente? Cioè, in realtà queste invasioni barbariche, perché poi c'è gente che anche non si sa comportare a volte, no?
2: Beh, sì, vabbè, partiamo dal presupposto che è comunque sinonimo di apprezzamento, no? Di bellezza, quindi se c'è una risposta vuol dire che la proposta è buona, iniziando dal cibo, dalle spiagge. Adesso non voglio fare pubblicità perché l'Italia è bella tutta.
0: Però sei un po' geloso, cioè quando arriva tutta sta gente dici... Aspetta.
2: Solo quando vado in spiaggia e non trovo il posto.
0: Ecco, bravo. Ma lasciano pulito? Sì,
2: sì, sì, sì,
0: quello sì,
2: sì,
0: quello sì.
2: Sì, sì, quello sì.
0: Allora, facciamo una cosa. Intanto grazie per essere qui. C'è grazie il sassofono che tu non lo sai, perché non te l'ho mai detto, ma è il mio strumento preferito.
2: Ah, non lo sapevo.
0: Cioè, se io avessi avuto il talento da musicista, avrei voluto suonare il sassofono. Mi dissero una volta, ma non lo so se è una leggenda metropolitana, che il sax è l'unico strumento che tu non puoi, per una questione di onda, eccetera, campionare perfettamente.
2: Sì, io credo che un po' tutti gli strumenti non abbiano una buona riuscita in questo senso, però forse il sax, per una sua composizione anche anatomica, credo sia quello più complicato.
0: Quello più complicato.
2: E lo strumento che più si avvicina alla voce umana, no? Si dice che il sax sarebbe la voce umana nello strumento.
0: Ah, ok.
2: Gode
0: ecco
2: di questa...
0: perché, insomma. Certo. Allora, ascoltiamo Cortocircuito di Biagio Antonacci, dopodiché torniamo e lo facciamo con due momenti live molto molto belli col maestro Adriano Patera.

0: Biagio Toraci, cortocircuito. Biagio Toraci che ieri abbiamo visto sul palco di Vita, il grande evento musicale, ma non solo musicale, che è andato in onda in diretta su Rai 1 dal Circo Massimo di Roma. Colgo l'occasione per salutare Giorgia Cardinaletti e NEC, che hanno condotto benissimo, devo dire, questo appuntamento, perché poi condurre su un palco live davanti a un grande pubblico in una piazza o in uno spazio comunque come quello del Circo Massimo, o l'hai fatto per tutta la vita o non è semplice. Quindi NEC, ok, uomo di palco sicuramente, più abituato, con un bagaglio anche di esperienza più grande. Giorgia, donna del TG1, Giorgia, complimenti, sei stata bravissima. Allora, dicevo, c'è qui il maestro Adriano Patera, perché in quanti si sbagliano l'accento? Tutti.
1: O quasi.
0: Patera o no, però Patera mi sembra, stamattina ho detto ci devo pensare, però Patera forse è quello più indicato, no?
1: Esattamente, diciamo, previsto benissimo.
0: No, ma la lingua italiana, ragazzi, sai quante volte ci correggono anche quando nomi di località, di frazioni, eccetera, certo. Non ne azzecchi una.
1: Certo.
0: Bisognerebbe fare una ricerca, eccetera, lo so, amici. Voi vi arrabbiate, però a volte succede, ma stamattina l'ho beccata giusta. No, sono contento, perché mi stavi dicendo, a microfoni spenti, che ritorni oggi al sax. Quindi sono colpevole di questa cosa, visto che tu ormai sei direttore d'orchestra, arrangiatore, eccetera, eccetera.
1: Diciamo che la maggior parte del tempo viene impiegata alla direzione dell'orchestra o come compositore classico. E quindi grazie a te, diciamo, che sono ritornato al mio primo amore, perché la prima laurea l'ho presa proprio al sassofono classico.
0: Prima laurea. Allora, io ho scoperto che tu hai iniziato a fare questo mestiere, cioè i primi passi, avevi 8 anni.
1: 8 anni, sì. Musicista da 3 generazioni.
0: Ecco, allora, come succedono queste cose? Perché volte dicono, allora, tipo l'altro giorno parlavo con una persona che ha iniziato a ballare, il ballerino, quello che ha vinto Ballando con le Stelle, che è venuto qui,
1: sì.
0: A ballare a 3 anni. Ho chiamato la mamma in diretta e mi ha spiegato perché comunque la mamma era consapevole del fatto che il ballo potesse dargli già un certo tipo di impostazione, certo, quant'altro, già da piccolo, e questo è stato il motivo. Come si fa invece a 8 anni, considerando che io ho un figlio di 12 che già da solo suonicchia pianoforte, chitarra e canta? Io non le ho mai detto nulla, ha fatto tutto da solo.
1: Allora, credo che nel DNA, sicuramente una buona percentuale risiede nel DNA. Noi siamo musicisti da 3 generazioni, e quindi il calcolo matematico non è scontato, però secondo me è abbastanza facile. Nonno musicista, il genitore musicisti, il fratello musicista, e quindi dopo...
0: Cosa poteva fare il piccolo Adriano se non il musicista?
1: Tanto che per cambiare sto prendendo anche una laurea in criminologia, in modo da variegare,
0: ecco, perché il musicista criminologo è la nuova strada. Hai visto mai? Oh, può capitare che anche nel mondo della musica succedano dei fatti drammatici,
1: la scena del delitto,
0: e certo, arriva l'ispettore Patera. Quindi a 8 anni, eccetera, quindi inizi questo percorso, poi hai fatto il conservatorio, hai studiato anche a Genova o sbaglio?
1: No, Genova no, sono stato nel conservatorio di Bari, tuttora.
0: Perché ho letto Genova da qualche parte, forse non eri tu, perché io vado molto a memoria, cioè, certo, incamero nozioni,
1: certo.
0: Conservatorio di Bari, ok, e poi inizi questo percorso, cioè come si diventa poi direttore d'orchestra? Perché anche quello lì è un passaggio che in tanti non conoscono.
1: Beh sì, diciamo, il direttore d'orchestra in tempi abbastanza remoti non richiedeva né la necessità di una laurea, né, non c'era uno studio preciso, tanto che di solito il ruolo veniva affidato al primo violino
0: okay,
1: al compositore stesso, come Beethoven, eccetera.
0: Perché proprio il primo violino?
1: Perché si riteneva fosse quello più adatto e che avesse le conoscenze.
0: Un po' il capitano della squadra,
1: esatto,
0: insomma.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì. Adesso c'è un percorso ben preciso e strutturato,
0: okay,
1: per i direttori.
0: Okay. Allora, facciamo una cosa, dopo continuiamo a chiacchierare, stop della base. In realtà abbiamo caricato un paio di basi sulle quali tu suonerai live con il tuo sassofono. La prima è Estate.
1: Ah, che meraviglia.
0: Ragazzi, Estate è un capolavoro, capolavoro datato, adesso devo andarmela a cercare perché a memoria non ricordo. Tra l'altro di questa canzone ne hanno fatte diverse versioni. Ogni tanto esce una cover di Bruno Martino perché dicono, ok, è la canzone per antonomasia che rappresenta proprio la stagione estiva. 1960, testo di Bruno Righetti, pubblicato nel 60 come lato A del 45 giri, Estate ed è subito sera, che era il lato B. Va bene, ce l'ascoltiamo qui live con il sassofono del maestro Adriano Patera. Prego. Ah, devo partire con la base, giustamente.

0: Odio l'estate. Signori, bellissima. Adriano Patera, allora, qualcuno si è acceso la radio in questo momento, ha detto sto ascoltando Rai 3 Classica. No, in realtà no, è Rai Radio Tutta Italiana, capolavoro di Bruno Martino, riproposto live dal maestro Adriano Patera con sassofono, la prima volta credo che accada qui su Rai Radio Tutta Italiana, e siamo veramente contenti di questo primo regalo che ci fai, perché poi ne arriva un altro che è altrettanto bello e famoso.
1: Grazie. È un omaggio al mitico, indimenticabile, possiamo usare tutti gli aggettivi, sì, più belli, sì. Al grande Pino Daniele, che purtroppo insomma è abbastanza recentemente è venuto a mancare, però è bene ricordare la sua musica, ha fatto delle cose importantissime e credo che il suo quello che ha lasciato abbia un valore inestimabile, perché ha trovato nella musica pop la giusta fusione tra R&B, musica italiana, jazz, è riuscito a fare una fusione eccezionale, e di questo bisogna dargli merito, insomma.
0: Guarda, io proprio l'altra sera, in occasione del premio Stefano D'Orazio che ho presentato qui a Roma, al grande pubblico che c'era lì alla scalinata dei Santi Pietro e Paolo, la Basilica lì all'Eur, ho detto, io quando parlo di artisti, anche scomparsi, parlo sempre al singolare, perché in realtà la forza dell'artista è tutto ciò che ci lascia in dono, quindi la sua creatività. Quindi l'artista alla fine è sempre vivo, no? Perché tu senti cantare oggi su un brano Pino Daniele e ti sembra di avere Pino Daniele qui. Certo. Pino come tanti altri, certo, insomma, artisti. Quindi questo è, come dire, quel lato dove mi piace dire che gli artisti sono dei supereroi, perché l'artista è immortale,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Vedi Bruno Martino, cioè Bruno Martino, hai detto tu bene prima, si sprecano gli aggettivi, ma Bruno Martino c'è sempre e ci sarà sempre per tutte le generazioni, perché questa canzone qui sicuramente tra 30 anni anche i figli di mio figlio diranno: ah, estate bella, Bruno Martino, capito?
1: È vero.
0: Quindi sono intramontabili. Va bene, ci ascoltiamo invece Luna Pop con Resta con me. Tu Adriano resti qui e poi Secondo Maggio.

0: Resta con me Luna Pop, 11:31, grazie se siete restati con noi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sì tramite Rai Play Sound il vostro ascolto, ma sì anche tramite la DAB, cioè quindi se siete in auto, in giro, accaldati eccetera, speriamo insomma di portarvi un po' di fresco con la nostra musica, bello da dire, difficile da farsi, perché se veramente la musica rinfrescasse così dalle casse durante l'ascolto, avremmo risolto il addio condizionatori proprio. Allora, con noi c'è il maestro Adriano Patera. Adriano, eccoci. Allora, prima ci hai fatto ascoltare Estate di Bruno Martino live con il sax eccetera, prima di ascoltare Quando, che già hai preannunciato capolavoro di Pino Daniele, vorrei tornare per un momento alla tua attività non solo concertistica ma anche come direzione, arrangiamenti, lavoro che poi fai quotidianamente anche in studio, insomma.
1: Certo,
0: questi anni hai lavorato con tanti artisti italiani, qual è quello che ti ha, adesso è logico che, cioè è una domanda un po' imbarazzante, no? Perché avendo lavorato non è giusto fare un nome o quell'altro, diciamolo, con chi hai lavorato ultimamente? Beh, cambio domanda.
1: Allora, no, è una domanda anche giusta, perché ogni artista ti trasmette delle emozioni, ciò okay. Non significa che è un artista.
0: Allora, facciamo così, quello più istintivo.
1: Ok, Amedeo Minghi.
0: Sì, e lui è anche quello più... quello più romano, quello più...
1: Diciamo, io in Amedeo vedo la musica, se la musica avesse un volto fisico, ecco,
0: Amedeo Minghi.
1: Lui sì, la...
0: Conosco Amedeo, lo conosco tra l'altro come grande perfezionista.
1: Molto.
0: Vero?
1: Molto.
0: Cioè proprio lui è il maestro.
1: Sì, sì,
0: lui
1: sì,
0: deve
1: sì.
0: Essere, anche lo sgabello del pianoforte deve essere perfetto. Ti ricorda qualcosa?
1: Sì, no, sorrido perché quando insomma abbiamo avuto questa collaborazione, la produzione, ma guarda che però Amedeo molto meticoloso, ci tiene la tradizione.
0: Certo.
1: Quando ha sentito l'orchestra, fortunatamente ha iniziato a fare dirette a destra manca, perché le è piaciuto talmente tanto.
0: Chiaro.
1: Come era
0: Chiaro.
1: Impostata la professionalità, insomma, quindi siamo rimasti, quella tensione si è sciolta subito ed è nata una bellissima armonia e musicalità.
0: Altro nome col quale hai collaborato? Senza fare tutto l'elenco.
1: Con il quale è nata una bellissima amicizia e di stima reciproca, è Valerio Scano.
0: Oh.
1: È una persona secondo me dotata di una sensibilità veramente eccezionale, mm-hmm. Dono, come dico io, molto raro
0: soprattutto in questo mondo, perché essere sensibili ma al contempo altruisti, non stare con i gomiti larghi,
1: certo.
0: È veramente una cosa rara,
1: certo.
0: Però ho notato una cosa, che è una cosa, un qualcosa che appartiene ai più grandi e soprattutto a quelli veri, altrimenti no, altrimenti c'è una gelosia, c'è gente che adesso al di là degli artisti, ma sono persone nella quotidianità, sono gelose anche della propria ombra,
1: certo.
0: E questo li rende comunque cattivi, funziona finché stai facendo successo, nel momento in cui hai bisogno te la fanno pagare tutta.
1: Confermo, sì.
0: È un dare avere un
1: si
0: po'.
1: Si può,
0: no?
1: Aprire veramente un discorso infinito, però sì, diciamo è vero.
0: Ma diciamo che è un dare avere, cioè io fortunatamente ho tantissimi amici artisti e devo dire tutte persone. Una mia amica tempo fa mi disse: tu hai una capacità di contornarti di persone positive. E gli ho detto sì, perché io sento la negatività, quindi tutti i miei amici, artisti o non artisti, è tutta gente estremamente positiva, sorridente, scanzonata, eccetera eccetera. Però quella lì anche è una dote, cioè
1: certo.
0: Ci nasci oppure nasci negativo e pessimista,
1: certo,
0: su tutto,
1: certo.
0: Senti, cosa andrai a fare adesso nei prossimi mesi? A parte noi ci vediamo a Lecce.
1: È un appuntamento importantissimo.
0: Con la masterclass,
1: certo.
0: ho voglia di conoscere tutti questi giovani talenti, questi ragazzi, questa terra meravigliosa che ci ha insegnato in questi ultimi anni, ci ha sfornato tantissimi talenti. tra i tanti Negramaro, ma quello viene da sé, Bundabash.
1: Beh sì,
0: Bundabash, che sono secondo me quando tu arrivi nel Salento ci sono dei cartelli con le foto di questi artisti, cioè frazione di Negramaro, sì, frazione, sì, sì, di Bundabash, sì, frazione di
1: il nostro Albano, non tra tutti. Sì, ultimamente si è riscoperta con questi nuovi artisti i quali secondo me hanno un valore eccezionale, appunto come Bundabash e tanti altri artisti che comunque hanno fatto insomma tanto e stanno facendo tanto per la musica.
0: Che poi anche questo porta turismo alla fine, perché già il fatto, cioè mi immagino, no, cioè tipo andiamo a vedere dove il paese dove vive Giuliano dei Negramaro, certo, piuttosto che certo, le tenute di Albano, e c'è gente insomma che si sposta, certo. Va bene, allora andiamo con il secondo pezzo, su base naturalmente, ma il sassofono è live, Adriano Patera, il maestro, è qui con noi questa mattina, l'omaggio a Pino Daniele ed è Quando. Prego.
1: Grazie.

0: Beh, il mio applauso vale sicuramente per conto, insomma, di tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, quando devo dire che questo pezzo ti fa venire comunque la pelle d'oca, cioè sia cantato che strumentale, che c'ha proprio questa linea melodica, no? Che è quello che dicevi tu prima, cioè la capacità di scrivere delle canzoni eterne. Questa è un'altra canzone eterna.
1: Rimarrà sempre, non è sempre verde, un evergreen, certo, certo.
0: Io credo che lo stesso Pino Daniele, quando cantasse o suonasse questi pezzi, secondo me anche lui si emozionava. Ci sono artisti, ti faccio un esempio di persona con la quale ho lavorato, che conosco molto bene, che è Elisa. Uh-huh. Elisa ancora oggi, quando canta, le viene la pelle d'oca. Cioè è la prima che si emoziona e automaticamente trasmette quell'emozione.
1: Ma sì, perché credo che l'artista in fondo scrive quello che poi realmente sente o ha nel suo inconscio più profondo, quindi quando poi lo esterna in musica rivive quel momento come se fosse appunto un qualcosa di che stia avvenendo proprio in quell'istante ben preciso.
0: Senti, cosa ne pensi, te lo chiedo visto che comunque tu vivi di musica, delle nuove generazioni musicali, cioè di quello che è un po' il nuovo mercato oggi, almeno qui in Italia.
1: Le tanto criticate.
0: Le tante criticate nuove generazioni, canzoni che bisogna capire sempre, ma è frutto di scrittura, frutto di intelligenza artificiale, ormai è un casotto, non si capisce più, no? No, però la linea melodica, intelligenza artificiale, il testo l'ho scritto, sì, ho capito, ma non è come prima che, certo, uno si metteva lì con la chitarra, certo, o certo, col piano, no?
1: Allora, intanto bisogna fare un passo indietro, il mondo è in evoluzione, no? Tutto, nel campo medico, eccetera, sì. E anche la musica naturalmente non poteva non essere, certo, anche lei in una sorta di evoluzione generale. E se questo viene fatto con consapevolezza, lasciando sempre quella percentuale di arte naturale e non fatta da uno strumento, io credo che se possa servire a un certo senso avere un prodotto qualitativo maggiore, perché non sfruttare anche questa parte?
0: Quindi un valore aggiunto, tu dici?
1: Esatto, purché non sia fatto solo dallo strumento.
0: Ma il problema è quello, capito? Perché poi noi, io dico noi italiani perché parlo per noi, no? Noi siamo bravissimi, ti do un dito e mi prendo un braccio. Quindi alla fine in tanti, no, ragionano: sì, ok, mi serve, vabbè, fa lei, faccio, certo, prima.
1: No, io credo che un produttore professionista si capisca subito se quello lavoro è frutto di, ecco, di un elaborato fatto da una macchina piuttosto che un sentimento dietro. Una macchina può elaborare, non può mettere i sentimenti. E essenzialmente è questo che fa la differenza.
0: Sì, però già io penso, però attenzione, parlo da ignorante, nel senso che ignoro perché non sono un musicista, già il fatto che io mi affido, ad esempio, per un certo tipo di arrangiamento all'intelligenza artificiale, cioè magari chiedo, ok, che giro di sax posso mettergli qua, già non è frutto di una cosa pensata dall'essere umano.
1: Sicuramente non c'è arte in questo, perché comunque stai prendendo
0: spunto. È della cosa che viene fatta ormai quotidianamente, no? Questi inserti ragionati con l'intelligenza artificiale, non c'è arte.
1: Sì, ecco, diciamo, sotto questo punto di vista si sta perdendo l'arte nel vero senso della, come creatività. Sì, questo purtroppo sta avvenendo, non tutti lo fanno, fortunatamente.
0: No, per carità. Certo.
1: Però un mio consiglio personale: scrivete di pugno proprio, e è buono o cattivo che sia il prodotto, perlomeno è una cosa originale e che esce comunque dalla vostra mano.
0: Senti, ma si può ancora dire che la musica è gusto personale? Cioè, c'era anni fa un DJ, Marco Trani, famosissimo, che diceva la musica è una, cioè ti può piacere o non ti può piacere, certo, però non esiste la musica bella e la musica brutta.
1: Certo.
0: È così?
1: Allora, in molti dicono, ma adesso siamo influenzati da quello che le radio passano, ci in un certo senso quasi impongono. No, io credo che la musica è un gusto.
0: Dipende quanta radio ascolti poi.
1: Anche. Però la musica rimane assolutamente un gusto personale.
0: È un gusto personale. Quindi non c'è brutta o bella, c'è la musica e poi da lì uno decide cosa seguire.
1: alcuna musica contemporanea recente dove appunto sono rumori e non note, anche quella è una forma d'arte, ma non si può dire che sia brutta rispetto a un brano di Pino Daniele.
0: L'altro giorno ho sentito da un tecnico qui in Rai delle tracce di musica industry sperimentale, cioè praticamente erano suoni forse registrati dentro un'acciaieria eccetera, però anche quella lì ha una fetta di pubblico estremamente importante.
1: Certo,
0: va capita, certo, va capita, certo. Però io ma anche grande rispetto.
1: Stesso Morricone insomma ha studiato anche questo tipo di musica per poi passare, no, alla musica diciamo più classica,
0: più classica
1: dal punto di vista armonico e fatta da suoni, non da...
0: Sai che ho avuto la fortuna per un periodo di seguire delle cose di comunicazione del maestro Morricone e andai una settimana con lui e il suo staff a Londra per i concerti al Barbican Center.
1: È una fortuna che avrei voluto anch'io.
0: Dopo i concerti, allora intanto il pubblico eterogeneo andava dal classico sir inglese, ok, quindi uomo di 80 anni, grande eleganza, eccetera, fino al punk con la cresta verde. E lui su sta cosa rimaneva sconvolto perché diceva: ma che cavolo, che caspita di pubblico! Poi, finiti i concerti, la gente si mettevano in fila per gli autografi. E lui continuava a firmare, ogni tanto si girava, mi guardava e diceva: ma io perché devo firmare? E dicevo: maestro, lei vada così, perché la amano. Ho capito, ma perché devo firmare tutta sta gente? Ecco, questo era il maestro.
1: Ecco perché la musica è gusto, no? Ritornando al discorso di prima. Bravo. Non c'è.
0: No, non c'è. Lì è proprio l'esempio eclatante, però è anche l'esempio di un popolo, quello inglese, che è molto attento alla musica e cerca. Cioè io guardando ad esempio sti ragazzi durante questa settimana, più di una volta mi è capitato di avere davanti il classico punk inglese, cresta azzurra, cresta bianca, rosa, eccetera, e dicevo: ma perché questo è venuto ad ascoltare Morricone? Perché in realtà quello ha una mentalità aperta, quindi andava dal punk a Ennio Morricone.
1: E questo conferma che è tutta musica, no?
0: È tutta musica.
1: Quindi.
0: Maestro Patera, noi ci vediamo a Lecce.
1: Sicuramente.
0: C'è qualcosa da aggiungere?
1: Beh, vorrei fare un po' di saluti se mi è concesso.
0: Come no, certo. Allora aspetti, adesso spengo anche la base.
1: Apro la pergamena. No, sarò coinciso iniziando dai miei genitori che amo, lo dico pubblicamente, mamma e papà, i miei fratelli, la mia compagna che mi ha accompagnato fin qua con la mia piccolina, il maestro che mi ha aiutato nelle basi, il maestro Gigi Russo, il mio docente di conservatorio Giuseppe Gigante, che è una persona, parlando di cultura, veramente eccezionale.
0: È un gigante,
1: da.
0: È un gigante.
1: Bravissimo. Il mio amico Borghesan, che è una persona squisita, oggi ho avuto la conferma.
0: Grazie Adriano.
1: E tutte le persone che ci stanno ascoltando, mandandogli un grandissimo abbraccio.
0: Grazie di cuore per essere stato qui, ci vediamo presto a Lecce, viva la musica e viva il maestro Adriano Patera. Ciao.

Vedi, a proposito di capolavori, quando si parla della grande musica, impressioni di settembre, PFM, premiata Forneria Marconi, la band di Franz Di Cioccio. Le 11:56 minuti in questo momento, siamo arrivati al termine di questo nostro viaggio in musica. Devo dire, scusate, un po' di caos, io faccio sempre caos, del resto adesso essendo da solo devo anche muovermi, quindi mi devo allungare e non avendo il braccio allungabile tipo quello dei Fantastici 4, ogni tanto faccio dei casotti. Comunque, detto questo, abbiamo avuto facendo un recap della puntata, due ospiti nella seconda parte meravigliosi, al telefono Davide De Marinis, che ci ha presentato la sua nuova canzone, qui in studio invece il maestro Adriano Patera, maestro direttore d'orchestra, che arrivava da Lecce, grande esperienza, e ci ha regalato due momenti suonati con il sassofono qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Probabilmente la prima volta che succede una cosa del genere, almeno con uno strumento come il sax. Nella prima ora siamo andati alla ricerca delle canzoni, tormentoni dell'estate del decennio 1990 e basta. Finisce qui la puntata, noi ci sentiamo domani mattina puntuali alle 10, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, con il sottoscritto Giulian Borghesan alla guida di Estate Tutta Italiana. Buona continuazione, restate con noi.

0: Yeah. Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature, che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere!

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio.

0: Le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.
2: I tormentoni dell'estate, in un'estate tutta italiana. I pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali. Basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore. Un'estate tutta italiana.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio a tutti voi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. E non so se ci state ascoltando anche in Radio DAB. I veri protagonisti siete voi, potrete interagire con me attraverso i canali social di Rai Radio Tutta Italiana, ma iniziate a prendere in mano i vostri smartphone e memorizzate il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana: 334 60 45 6 4 0. E inizia così il nostro viaggio con la voce delle emozioni all'interno della storia della musica italiana. Ogni puntata di questo programma sarà dedicata a una grande emozione umana e vedremo come è stata raccontata dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Faranno tanti collegamenti culturali con la letteratura, il cinema, la pittura, il mito e le opere liriche. La tematica di oggi è l'amore che perdona. Che cos'è il perdono se non la forma più alta dell'amore? Da sempre l'umanità racconta storie di uomini e donne che, feriti, traditi, abbandonati, hanno trovato la forza di amare oltre il dolore. Perdonare non significa dimenticare, significa scegliere che una ferita non abbia l'ultima parola. Nei miti antichi l'amore sfida persino il destino. Pensiamo a Orfeo che discende negli inferi per riportare indietro Euridice. Il suo viaggio nasce da un amore così grande da voler vincere la morte stessa. E anche quando l'errore umano la conduce alla perdita definitiva, ciò che resta è appunto la testimonianza di un sentimento che non smette di cercare, di comprendere, di sperare. La letteratura è piena di amori che sopravvivono anche alle colpe. Facciamo un esempio, ad esempio anche in Victor Hugo ci sono tantissimi gesti di perdono che cambiano proprio il destino di un uomo e dimostra come l'amore autentico non si limita a giudicare, ma sa riconoscere la possibilità di una nuova vita. E anche il cinema contemporaneo continua a interrogarsi su questo mistero. Ad esempio, nel film Il meglio di te, di Fabrizio Maria Cortese, il passato torna a bussare alla porta dei protagonisti, portando con sé rimpianti, ferite. E rimangono ferite proprio delle occasioni perdute. Eppure, proprio quando tutto sembra segnato dal tempo, la risposta è appunto il perdono. E ad accompagnare queste riflessioni ci saranno anche le voci e la sensibilità di Pier Davide Carone e Martina Attili, artisti che nelle loro canzoni raccontano le fragilità, le cadute e le seconde possibilità. E attraverso è proprio una ferita che noi impariamo ad ascoltare davvero il cuore dell'altro. Forse l'amore che perdona non è l'amore perfetto, è qualcosa di più difficile e più vero. È l'amore che resta quando l'orgoglio si arrende, quando il giudizio lascia spazio alla comprensione, quando si sceglie di vedere nell'altro non soltanto ciò che è sbagliato, ma ciò che può ancora diventare. E rivolgo a voi, carissimi ascoltatori, queste domande e mandateci i vostri messaggi alla 334 60 45 640. Avete mai perdonato qualcuno per amore? E se sì, quel perdono ha cambiato più voi o la persona che lo ha ricevuto? Esiste un limite oltre il quale l'amore non può più perdonare? Se oggi poteste dire una sola parola a una persona con cui è rimasta questa ferita aperta, scegliereste una parola di rimprovero o una parola di perdono? E perché? Aspetto i vostri messaggi al 334 60 45 640 e oggi cercheremo di rispondere a queste domande insieme ai miei due ospiti che saranno qui presenti in studio, Fabrizio Maria Cortese e Vincent Riotta, e in collegamento telefonico la mitica Maria Grazia Cucinotta, Pier Davide Carone e Martina Attili. Prima ci ascoltiamo di Pier Davide Carone Nanni e subito dopo ci metteremo in collegamento telefonico proprio con Pier Davide Carone. Vi ricordo che siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco.

0: E questa era Nani del mitico Pier Davide Carone, perché Pier Davide Carone è un grande cantautore pugliese, nato nel 1988, raggiunge appunto la sua notorietà nel 2010 grazie appunto alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma ha conquistato anche il terzo posto, il premio della critica, ma non solo. Pier Davide ha avuto una carriera brillante, eclettica. Ricordiamo anche, no, quando ha scritto il brano Per tutte le volte che è di Valerio Scanu, che vince anche il Festival di Sanremo nel 2010. Nel 2012 partecipa a Sanremo insieme al mitico Lucio Dalla, appunto, con Nani, classificandosi al quinto posto. Negli anni successivi comunque continua sempre la sua attività, anche l'abbiamo visto ultimamente ad Ora o Mai Più in Rai, ma non solo, al San Marino Song Contest, che ha vinto il premio della critica. E oggi noi abbiamo l'onore di avere in collegamento telefonico il mitico grande Pier Davide Carone, che è anche insieme alla mitica Martina Attili, cantautrice romana nata nel 2021, si afferma appunto nel 2018 partecipando ad X Factor con il brano originale Cherofobia. Appunto la canzone è diventata viralissima e Martina continua ancora oggi, poi adesso ci racconteranno tante cose, ora ve li metto in collegamento. Pronto Pier Davide?
1: Eccomi, ciao!
0: Come stai, Pier Davide?
1: Bene, credo che mi sia un pochettino insolato le spalle, ma a parte questo bene, devo dire.
0: Allora, carissimo, abbiamo appena ascoltato, no, questo tuo brano storico, Nani, che appunto hai partecipato all'epoca al Festival di Sanremo con il mitico Lucio Dalla. Io poi ti ho intervistato già tantissime volte, ma gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, insomma, sono veramente molto interessati, perché ci stanno già arrivando i primi messaggi e ci chiedono: ma Pier Davide ci può raccontare appunto questo rapporto in un minuto con il mitico Lucio Dalla?
1: Beh, è stato un rapporto nato inizialmente perché siamo andati noi a dargli fastidio a casa sua, perché con la Sony volevamo che producesse il mio terzo album. Fortunatamente è andata così, ma poi il rapporto è diventato molto più di questo ed è stato molto bello. Poi la cosa importante di quando incontri un personaggio così avvolgente è che poi noi di fatto abbiamo passato pochi mesi insieme, perché poi lui purtroppo è morto, ma sembra molto di più il tempo passato insieme, perché con una persona così è davvero tanta la qualità proprio del tempo che passi insieme, di tutto quello che vivi e impari standoci semplicemente accanto.
0: Ecco, comunque all'epoca a me avevi già raccontato, no, di questo ultimo messaggio che ti ha inviato Lucio Dalla, che tu custodisci ancora, tanto che poi hai detto: io ho già vinto il Festival di Sanremo quest'anno, perché conservo ancora quel messaggio di Dalla. Ce lo dici questo messaggio che conservi di Lucio Dalla?
1: Sì, era un messaggio in un periodo in cui appunto quel disco era un disco molto diverso dai miei due precedenti, e quindi stava facendo un po' fatica a farsi capire dal mio pubblico abituale, però io non mi lamentavo mai, perché ero già felice del fatto che comunque stavo lavorando con Lucio, quindi andava bene così. Ma lui, come se sentisse in qualche modo le mie ansie, anche silenziose, e volesse colmarle, mi scrisse un messaggio in cui mi diceva che non avrei dovuto preoccuparmi di niente, perché tanto lui aveva visto il mio futuro e io ero destinato a fare questo nella vita, e quindi dovevo soltanto continuare a fare quello che stessi facendo e rimanere tranquillo. E sono le cose che poi mi ripeto anche quando magari questo lavoro non è sempre più semplice o felice del mondo.
0: Ecco, ci vuoi raccontare diciamo i tuoi ultimi progetti discografici, perché stai, no, lanciando tanta roba nuova, e poi se magari ci passi anche la Martina che ci racconta appunto questi suoi ultimi progetti.
1: Sì, infatti volevo proprio arrivare, no, ai giorni d'oggi, perché sono già usciti un paio di brani quest'anno, però venerdì scorso è uscita questa canzone con Martina, perché noi già avevamo fatto una canzone insieme l'anno scorso, però l'aveva scritta lei, e questa volta invece l'ho scritta io, e nonostante sia uscita da poco, quindi questa avventura sia appena cominciata, la canzone si chiama È finita.
0: Ecco, allora ci passi un attimo alla Martina, grazie.
2: Sono qua, sono sempre stata qua.
0: Grande ciao. Martina, ciao, buon pomeriggio. Dal momento in cui comunque tu adesso hai lanciato, no? Ricordo, se non ricordo male, nel 2025 tu hai pubblicato il tuo primo album, Signorina Rivoluzione. Ci racconti un po' anche questo primo album che hai fatto, ricollegandoci appunto alle tue ultime uscite discografiche?
2: Signorina Rivoluzione era un album che per me era diviso in due parti, una parte sociale in cui abbiamo parlato della guerra, dei bimbi e di ultimi saluti, e poi invece una parte un pochino più pop, un pochino più romantica. Nella parte romantica c'era una canzone che si chiamava L'uscita degli artisti, che avevo scritto perché una persona non era venuta a vedermi a 60 spettacoli, e la mia etichetta mi ha proposto Pierre per poterne fare un feat, e quindi poi avevo questo pegno da pagare, insomma. Dovevo spiegarmi, e abbiamo pubblicato insieme È finita.
0: Che comunque, no, visto che oggi la tematica di oggi, no, è l'amore che perdona, in qualche modo voi avete scritto tante canzoni, sia singolarmente riguardo a questa tematica, ma secondo te qual è la canzone d'autore italiana che ti fa ricordare all'amore che perdona? E se poi anche Pierre ci dice la canzone che fa ricordare a Pierre questo tipo di sentimento dell'amore che perdona?
2: No, dillo tu.
1: Devo cominciare io.
2: Perdona.
1: Beh, anche, diciamo, ricollegandomi a quello che faremo stasera, perché poi c'è questo concerto dedicato a Ivano Fossati, che ha scritto delle pagine d'amore molto importanti, e secondo me è una canzone non tanto sul perdono in sé, ma sul fatalismo a volte legato ai sentimenti, al fatto che possano funzionare, possano funzionare meno. Ed è una canzone in realtà che toccherà a te cantare questa sera, perché poi c'è tutto quel mondo di Ivano Fossati che ha scritto canzoni meravigliose interpretate da cantanti meravigliose, che stasera verranno racchiuse tutte nella splendida voce di Martina, che è Non finisce mica il cielo. Secondo me quella è una canzone in cui dice tutto sommato, cioè ci si può perdonare nonostante tutto.
2: Dice questo?
1: Beh, in un certo qual modo, cioè, o comunque
2: dice se hai davanti
1: appunto un certo fatalismo, quello dicevo, cioè non finisce mica il cielo anche se manchi tu, e poi puoi ritrovare anche una serenità tua, quindi secondo me ha anche a che fare un pochettino con il perdono, intanto il perdono dell'altro, magari anche il perdonare se stesso.
2: Io avrei più detto una cosa un po' più pop, tipo Giovanotti a te.
0: Ah, bella canzone, ma a te di Giovanotti.
1: Sì, però a te, se ci pensi, neanche quella è una canzone sul perdono in sé. Tu, perché magari conosci la storia dietro la canzone, allora ci leggi anche questo, però se vai ad analizzare il testo è semplicemente un'ode, non è un perdono.
0: In effetti fa pensare più a un amore felice, però visto che la Martina conosce questo retroscena, Marti, ce lo racconti? La no. Storia reale.
1: No. È entrata in questo ginepraio, vediamo come riesco.
2: Non sono brava a raccontare le cose e non vorrei mai ricordare cose scabrose della vita altrui.
0: Però, visto che ci è arrivato un messaggio dai nostri ascoltatori che vi stanno ascoltando, ci scrivono: ecco, il grande Pier Davide Carone e la Martina sono fidanzati, stanno insieme? Volete rispondere oppure no a questa domanda?
1: Ormai è arrivato un po' tardi.
2: Sì, ci capita di stare insieme.
1: Capita.
0: Ecco, visto che comunque di recente, Pier, tu sei stato anche qui a Roma con la Martina, no? Al premio, com'è stato ricevere il premio, soprattutto per la canzone? Se ci racconti anche un po' questo lavoro che hai fatto con il mitico Antonio Maggio.
1: Ma no, in realtà ricevere il premio e anche questa canzone con Antonio, insomma, è stato tutto bello. Lì i problemi semmai sono stati dopo la preparazione. però no, in realtà è bello anche che magari venga riconosciuto, ecco, in quel caso è stato riconosciuto il lavoro poi di una terza persona che c'era dietro quel video, perché in realtà poi oggi si tratta a volte con una certa superficialità al mondo dei videoclip, perché magari è cambiato il contenitore dove poi vanno a finire questi videoclip rispetto a un passato dove era tutto molto più semplice, no? E invece l'idea ancora di supportare delle canzoni con delle immagini che magari sono ideate anche al di fuori da te, come è anche giusto che sia, perché sennò poi uno si fa tutto da solo, e che poi questo venga premiato e magari sia un valore aggiunto per la canzone, ecco, questa è una cosa importante, anche legandomi al fatto che appunto domani poi esce questo videoclip, e che secondo me sarà un valore aggiunto poi anche alla canzone, quindi speriamo di ricevere altri premi.
0: Ecco, quindi domani uscirà il videoclip di È Finita. Giusto? Domani uscirà il videoclip di È Finita.
2: Sì, alle 14 su YouTube.
0: Ecco, carissima Martina, ora tu ci vuoi raccontare, dal momento in cui questa canzone l'avete scritta, appunto, no? Pier Davide ha scritto il testo, però poi tu la canti. Se ci racconti appunto com'è stata questa sinergia con Pier Davide e come ti senti tu quando canti questa canzone in particolare, e facci anche un piccolo excursus veloce di questo anno per te, perché comunque è stato intenso, pieno anche di soddisfazioni.
2: Lavorare con Piero a volte è divertente, a volte devo rispettare dei ordini dittatoriali per non litigare.
1: Io? Sì. Sempre cedo sempre.
2: Infatti poi alla fine vinco comunque io e il mio parere, però tu ci provi. E questa canzone l'abbiamo registrata insieme in studio, e invece per esempio c'erano degli artisti, non eravamo neanche nella stessa città, quindi abbiamo potuto confrontarci un pochino di più ed è stato bello vedere come non fossimo mai d'accordo. E poi quest'anno sì, in realtà sto facendo uscire solamente feat, perché anche lo scorso singolo Caro X è feat Vintage Violence, che sono una bellissima band punk. E quindi sì, più un anno di collaborazioni, dato che l'anno scorso ho praticamente fatto tutto da sola, ed è molto bello e molto divertente.
0: Ti aspettavi quel successone da parte di Cherofobia?
2: Sì. sì, a 15 anni ero molto convinta.
0: Disco quindi... di platino, mi confermi?
2: Sì.
0: Ecco. E invece ora, diciamo, post questa canzone, cosa bolle in pentola per quest'estate, dove possiamo vedervi in giro?
2: Allora, io ho già fatto diverse date e la prossima sarà ad Offida il 4 luglio, e poi in realtà vado a cantare in Finlandia, quindi se vi capita di essere là a Turku, a Helsinki ad agosto, possiamo vederci là, ecco.
0: E tu, Pier, cosa farai quest'estate?
1: A parte, io sarei rimasto anche un po' più nella stretta attualità, visto che stasera, insomma, se qualcuno ancora non l'ha fatto, qualcuno ma rifacciamolo, dai, qualcuno più distratto.
0: Sì, vai, rifai l'appuntamento per chi magari si è connesso adesso alle 16:52 minuti.
1: Infatti noi stasera alle 21 siamo in questo posto incredibile, si chiama Tenuta dei Normanni a Salerno, per fare un tributo a Ivano Fossati. E poi un altro tributo importante, dove tra l'altro è coinvolta la Rai, visto che siamo in tema, Rai che ci vedrà anche insieme diverse volte, però questo lo diciamo poi nelle prossime puntate, perché faremo 2-3 apparizioni, però il 9 luglio invece posso già dirvi che sarò al premio Bindi a Santa Margherita Ligure.
0: Che meraviglia.
1: Quindi sia per chi sarà lì e anche per chi poi ci potrà vedere poi in TV, e poi vabbè, inizia proprio il tour, dove torno a cantare poi le mie canzoni, anche ogni tanto mi capita di fare questa cosa. Il 15 luglio sono a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, poi il 18
0: quindi in Calabria, abbiamo tanti ascoltatori calabresi.
1: Sì, beh, la Calabria devo dire che è stata una delle regioni, forse dopo la Puglia, che vabbè è il posto dove sono nato, quindi è anche normale che fosse così perché ci suonavo anche da prima di diventare famoso, è credo la regione dove ho fatto più concerti, e quest'anno continuiamo in quel solco, sono molto felice. Poi vabbè, 18 luglio San Cosimato di Covaro.
0: Aspetta, Pier, ti sei dimenticato, il 17 luglio in seconda serata su Rai 2 sarai.
1: Il 17 luglio, ah è vero, in seconda serata su Rai 2, perché chiaramente poi con Antonio Maggio canteremo Greta.
0: Altri appuntamenti?
1: Sì, che ce ne sono tanti, perché poi in realtà io ho questa vita parallela ormai da un po' di anni a questa parte, dove faccio dei concerti miei e poi faccio dei tributi a Lucio Dalla, chiaramente visto il legame che c'è stato, tipo il 25 luglio siamo a Sava con Marcello Balestra in provincia di Taranto, e poi 2 agosto Toll in provincia di Chieti, 9 agosto Picerno, Piazza Plebiscito, provincia di Potenza, l'11 agosto poi addirittura confidiamo quasi San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, il 15 agosto Campomarino, Campobasso, il 22 agosto sono con il coro lirico siciliano con cui abbiamo fatto anche Ave Maria l'anno scorso, siamo a Nicolosi in provincia di Catania, 23 agosto Francavilla Fontana Brindisi, sempre Lucio Dalla,
0: wow,
1: eccetera.
0: Eccetera.
1: Un sacco di date, ma se ne aggiungono altre, poi comunque le scriviamo tutte sui social.
0: Ecco, Martina, ci vuoi fare tu un ultimo saluto, visto che il nostro tempo purtroppo insieme è terminato, se ci vuoi appunto dire cosa pensi tu da ascoltatrice della stessa canzone di È finita, quando l'ascolti tu, cosa pensi di questa canzone?
2: Allora, questa canzone l'ho scelta io innanzitutto, perché per me ha presentato tipo 30 canzoni. E io gli ho risposto solo a questa, e quindi in realtà anche se parla di una sua esperienza, io principalmente penso che mi diverte tanto, perché è vero che ha un testo che dice una cosa, però poi ha una melodia e un arrangiamento che invece suggerisce un altro mood, e immaginavo insieme le voci come potessero suonare, e quindi anche se magari potrei pensare, non so, a delle robe malinconiche, in realtà da subito ho pensato che mi avrebbe semplicemente divertito cantarla con lui.
0: Ecco, ora è arrivato il momento di lasciarci, noi adesso dobbiamo necessariamente salutare Pier Davide Carone e Martina Attili. Adesso in studio ci stanno raggiungendo Fabrizio Maria Cortese, che è già qui, e anche Vincent Riotta. Noi ci ascoltiamo adesso È finita di Pier Davide Carone, prima anche Quello che mi dai di Pier Davide Carone. È finita la scritta Pier Davide Carone, canta la mitica Martina Attili. Noi aspettiamo il vostro video per pubblicarlo sui social.
2: Assolutamente.
1: Da domani alle 14 su YouTube.
0: No, dico adesso che siete state qui con noi, se ci mandate il video lo condividiamo sui nostri social.
1: Ah, quello.
0: Sì, un video di saluto. Salutiamo le radio specializzate Rai, in particolare Rai Radio Tutta Italiana.
1: Assolutamente.
0: Ora ci fate un saluto, così vi lascio e trasmettiamo la canzone.
1: Un saluto da
2: Martina Attili,
1: Pier Davide Carone, agli amici di Rai Radio Tutta Italiana. È finita.
2: È finita, basta così.
0: Grazie, grazie, e in bocca al lupo per stasera. Grazie a voi, grazie. Eh sì, è stata una chiacchierata veramente intensa già all'interno dello studio qui, anzi nel meta studio di Via Siago. Ci hanno raggiunto il regista Fabrizio Maria Cortese e Vincent Riotta. A tra poco, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rose. Quello che mi dai di Pier Davide Carone, e al rientro ci sentiamo anche È finita di Pier Davide Carone, cantata da Martina Attili. A tra poco.

E questa era Quello che mi dai di Pier Davide Carone. Siete sempre qui con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rose su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound o in DAB, perché si

0: E proprio adesso qui, nel Meta Studio di Via Asiago, mi hanno raggiunto i miei ospiti proprio dal vivo e sono qui. Ho alla mia sinistra il grande regista, sceneggiatore e autore italiano attivo dagli anni 90 dopo l'esperienza appunto teatrale, esordisce al cinema con Welcome Albania nel 2000, ottiene particolare attenzione nel 2016 con O Amici in Paradiso, commedia sociale interpretata da attori molto noti nel panorama italiano. Prosegue il suo percorso anche con Free Liberi nel 2021, confermando l'interesse per storie umane e tematiche sociali. Nel 2023 dirige Il Meglio di Te, film drammatico con un cast internazionale, ma non solo, perché anche di recente avete visto sicuramente anche Poveri Noi al cinema. Ma adesso ve lo faccio proprio salutare perché è qui con me. Buon pomeriggio, carissimo Fabrizio Maria Cortese.
1: Ciao Carmela, eccomi, sono strafelice di incontrarti. Non mi aspettavo Vincent Riotta.
0: Ecco.
1: Non sarei venuto.
0: Esatto. Vincent, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Avvicinati.
2: Mamma mia, che voce meravigliosa che c'hai.
0: Grazie, Vincent. Ascoltami.
2: Prego. Prego.
0: Tu sei comunque un attore che comunque è nato a Londra da famiglie siciliane, poi ti sei formato presso la prestigiosa Royal Academy, no? Hai costruito comunque una carriera internazionale, però hai lavorato tantissime volte con Fabrizio Maria Cortese. Io conosco già la vostra storia, ma i nostri ascoltatori no. Come hai conosciuto Fabrizio Maria Cortese? Prima risponde Vincent Riotta e poi il maestro Fabrizio Maria Cortese ci racconta appunto qual è stato proprio poi il lancio più essenziale nel lavorare con un attore del genere internazionale come Vincent. Vai Vincent.
2: Ma quindi prima di tutto grazie per i complimenti. Una chiamata, una telefonata che non ci dimenticheremo mai, perché era come fosse, sai, quelle persone che nella prima battuta che ci siamo detto uno all'altro abbiamo capito subito che c'era qualche cosa di sintonia, di capirsi, di sensibilità e poi di umorismo che non abbiamo mai perso, l'umorismo infantile. Siamo veramente due bambini insieme quando ci provochiamo una cosa uno all'altro, che è molto infantile, molto bello, molto gioioso, solo come le bambine possono essere. E io non c'ho questo rapporto con tante persone nella mia vita e ce l'ho con lui proprio naturalmente. Poi sopra quello c'è anche una grande stima dalla parte mia adesso, perché abbiamo lavorato insieme un paio di volte che su progetti molto importanti e molto belli. Ho trovato una persona con un talento, un occhio sensibile, che io ho lavorato con tanti registi, se mi permetto di dirlo, sai, di tutto il mondo, e
0: immagino.
2: Lui c'ha qualcosa che
0: gli altri non hanno.
2: Sì, forse con me, ma lo vedo che c'ha questa cosa che provoca, che è la fiducia dell'occhio che c'ha, più la sua psicologia di come tratta gli attori sui set. E questa è una cosa rarissima, di avere tutti e due elementi, giocoso, ma proprio un occhio serio. E lui c'ha tutte e due cose, e io sono grato molto di conoscerlo. E se sapevo che lui era qua oggi, sì, pure io non venivo. No, stavo scherzando, veramente sono molto felice di rivederlo dopo un mese che sembra un anno. Amore mio
1: Ciccio,
0: oddio, come sono romantici e dolci. In effetti, poi no, siamo sulla voce delle emozioni, quindi ci emozioniamo. Ecco, Fabrizio, l'essenzialità, come mai, come ti sei trovato a dirigere un attore di questo calibro?
1: Guarda, noi abbiamo, come dice
0: poi
1: lui,
0: raccontaci quest'ultimo che avete, no?
1: Questo
0: girato,
1: abbiamo, esatto,
0: poi parleremo del Meglio di Te.
1: Abbiamo, diciamo, tutto è cominciato da quella famosa telefonata. Questa famosa telefonata, lui stava, mi ricordo, in Polonia, stava girando in Polonia questo film, e siamo stati praticamente, ma adesso provo a chiedere, provo a parlare, provo a raccontare la storia di quello che volevo raccontare, e subito è scattata una cosa importante, che è la cosa più importante forse nella vita, è l'empatia. Ma questa empatia è partita proprio da una telefonata. Noi siamo stati lì e alla fine di questa telefonata, dopo 2-3 ore, e noi ci sentivamo già quasi amici, eravamo già nella confidenza, ridevamo
0: come se vi conoscesse da sempre.
1: Esatto. Strano, e lì poi ho cominciato a raccontare il film, quello che volevo io, e lui si trovava nell'argomento, lui si

0: attiva, cioè è come se ci fosse stato un provino, ma telefonico, che ha fatto scattare una fiducia reciproca che sta durando negli anni. Noi abbiamo fatto quel film e poi ne abbiamo fatto un altro, prima il meglio.
1: Non spoilerare adesso,
0: non diciamo
1: proprio
0: nulla.
1: No,
0: non diciamo nulla.
1: Adesso ci ascoltiamo prima una canzone,
0: sì,
1: e poi ritorniamo qui e continui a farci questi spoiler, anche perché ci colleghiamo, no, alla tematica comunque di oggi dell'amore che perdona, e ci stanno arrivando tantissimi messaggi che tra poco leggeremo. Però dal momento in cui poi ci parlerai dopo del progetto nuovo,
0: sì, esatto,
1: Il meglio di te, che comunque è un film che hai scritto insieme a Federico Moccia, giusto?
0: No, Il meglio di te no, e Poveri noi, scritto a Federico,
1: con Federico
0: Moccia.
1: Invece questo l'hai scritto tu, solo tu?
0: Questo, l'ultimo?
1: No, Il meglio di te, stiamo parlando del meglio di te.
0: Il meglio di te l'ho scritto insieme ad altri autori.
1: Ok, tu hai curato la regia, abbiamo come protagonista
0: Carlo La Greca, poi
1: Vincent
0: ci sono altri,
1: Riotta, e Maria Grazia Cucinotta, ma che tra poco si collegherà con noi, giusto?
0: Sì, assolutamente.
1: Ok, ci ascoltiamo la canzone che trovate all'interno del film Il meglio di te, scritta e cantata da Giusy Ferreri. Ritorniamo tra pochissimo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound per continuare a parlare dell'amore che perdona insieme a Fabrizio Maria Cortese e Vincent Riotta, e tra poco ci collegheremo anche con Maria Grazia Cucinotta. A tra poco, sempre qui.

0: E questa è Il meglio di te, Giusy Ferreri. E siete sempre qui connessi con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rose su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound, oppure se siete in macchina in DAB continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Piccolo riassunto: alla prima parte della puntata abbiamo avuto Pier Davide Carrone in collegamento insieme a Martina Tiri, abbiamo parlato delle loro canzoni che raccontano appunto l'amore che perdona, ma siamo adesso qui in studio con i mitici, il regista Fabrizio Maria Cortese, buon pomeriggio, e Vincent, attore internazionale, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E siete così scarichi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Ma io sto attento a quello che dico, perché l'italiano non è la mia prima lingua.
0: Vincent, che l'italiano non è la tua prima lingua, lo sappiamo, però tu parli benissimo l'italiano, magari sapessi io parlare l'inglese come tu parli in italiano. Io riesco a dire in inglese soltanto how are you? I'm fine. And you? Stop.
2: Perfect. Stop.
1: Io yes, no, cioè basta. Yes.
2: Normalmente yes.
0: Ecco, abbiamo lanciato la tematica L'amore che perdona e c'è Fabrizio Maria Cortese che ha realizzato questo film che si chiama Il meglio di te, con protagonisti Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta, no? Antonio e Nicole si sono amati profondamente, ma un tradimento ha distrutto il loro matrimonio. Dopo anni di distanza, una malattia terminale costringe Antonio e Nicole a ritrovarsi. La storia diventa un viaggio tra rabbia, rimpianti, perdono e seconde possibilità. Ecco, Fabrizio, raccontaci un po' qualche chicca di questo film e soprattutto proprio la sua primordialità, e poi naturalmente fate questa chiacchiera. Vincent, parla anche tu.
1: Vabbè, posso raccontare come nasce l'idea di questo film. Erano, diciamo, gli ultimi momenti, diciamo, di... Non è la storia, nel senso, non racconto mio padre, ma racconto perché vado a scrivere dopo tanti anni questo film, questa sceneggiatura, insomma. E la notte, diciamo, prima di morire, mio padre chiamò noi fratelli dicendogli di star bene. Ecco, ci voleva salutare in questo modo, dicendoci delle cose differenti, a me, a mia sorella, a mio fratello, delle cose differenti, per dire che stava molto molto meglio, per farci dormire tranquilli, ma lui se lo sentiva che stava finendo, e difatti dopo un paio d'ore noi ci addormentammo tranquilli, ma ci chiamò nostra madre e ci disse che era finita. E questo mi è rimasto dentro per tanto tempo, per anni, questa cosa, no? questa emozione. Un'emozione incredibile, no? Perché l'emozione può essere positiva o negativa, no?
0: Certo.
1: E si parlerà di perdono, quindi l'amore, il perdono, sono sempre emozioni molto grosse, no? E quindi che cosa succede? Succede che dopo tanti anni ho pensato, ma perché non scrivere una storia partendo da quella motivazione, da quel racconto? E ho pensato di scrivere di un uomo che gli ultimi giorni della sua vita, e prima di morire riunisce una famiglia.
0: Che è il personaggio interpretato da Vincent Antonio, no?
1: Interpretato egregiamente, ecco, lui ha detto di me prima delle cose bellissime, molto belle, però io ribadisco, continuo a dirlo, che Vincent è veramente sopra tanti, non voglio fare nomi, non voglio dire nulla, ma Vincent ha veramente il calibro dell'attore italiano ed internazionale, un grandissimo talento che, voglio dire, parliamo di empatia, parliamo di rapporto nostro, è veramente bello dirigere un attore come Vincent Riotta.
0: Vincent, cosa ti ha colpito di interpretare appunto Antonio, questo personaggio molto complicato, e anche a livello, no, perché volente o nolente ogni attore inserisce all'interno di sé una certa memoria emotiva, sì. Di cosa anche ti sei servito della tua memoria emotiva per il film?
2: Pensando a una persona che alla fine della sua vita vuole mettere insieme tutte le persone che lui ha diviso, che lui ha fatto questi danni e poi si è pentito, e voleva lasciare l'amore e farsi perdonare per quello che aveva fatto, riunendo tutta la famiglia, perché si è dispersa tutta, diciamo, si è sfrantumata. Questa cosa di volere lasciare l'amore e il perdono era la cosa che io ho trovato più bella della sceneggiatura. Questa idea che Fabrizio ha avuto di poter riunire tramite l'amore e il perdono queste persone che lui amava follamente, ma ha sbagliato. Quindi sì, ho utilizzato cose con i miei dei miei prima che sono andati, diciamo elementi di amore, di forza, di profondità, e questo è stata una cosa bellissima. Devo dire che poi non è che è tutto stato pesante, infatti l'opposto, perché proprio questa cosa di un tema così, diciamo, profondo, quello che succede è che c'è anche che abbiamo riso tutti i giorni e tutti i momenti.
0: Quindi è stato un set molto divertente.
2: Ma guarda, finivo, sai, questo è il regista che dopo che abbiamo finito, io, sai, nel ruolo, pensando di concentrarmi per la prossima ciacca, e lui scherzava, io lo guardavo, ma questo qua, e capivo il genio di questa cosa. No, beh, qua sembra che ci amiamo veramente, no, beh, ci amiamo fraternamente, ma però questo è il genio della cosa, del suo punto di vista, perché dà una leggerezza a un momento pesante che ti libera come attore.
0: Avete lanciato tutte queste chicche che i nostri ascoltatori sono impazziti. Allora, iniziano a scriverci. Allora, l'amore non può perdonare, perché se perdona trova in principio una colpa volontaria, ma in amore non esistono né colpe né perdoni. L'amore comprende semplicemente, l'amore non fa male, insegna e fa migliorare in primis se stessi. Cosa pensa Vincent Riotta e Fabrizio Maria Cortese? Un nostro ascoltatore vi chiede questo.
1: Allora, l'amore invece, dice, l'amore può perdonare. Allora, il senso è, bisogna capire nella vita quali sono le motivazioni. È ovvio che se si parla di cose imperdonabili, dove
0: tipo
1: adesso noi parliamo oggi di omicidi, questa roba è,
0: sì, siamo,
1: dobbiamo arrivare al limite del possibile. D'altronde viviamo un periodo dove si parla sempre di guerre, di conflitti, di cose. Allora, se anche che cosa succede? Succede che è importante anche il recupero, no? Recuperare qualcosa, una storia d'amore, un tradimento. Se c'è la possibilità di recuperare il rapporto, anche oppure un'amicizia, perché non provarci fino alla fine? Perché non provarci? Tanti si ritrovano. Ci vuole un po' di pazienza. È chiaro, ci sono dei casi disperati dove è impossibile, non c'è proprio discussione, ma nella vita mai dire mai, perché alla fine ci si può ritrovare.
0: Vero. Vincent, appunto, cosa risponderesti a questo ascoltatore, e soprattutto cosa ti ha insegnato a te questo film che hai interpretato sul perdono?
2: Sul perdono il film ha insegnato che mamma mia, è veramente soggettiva la cosa, non ci può essere una regola per tutti, dipende completamente. Sono d'accordo con Fabrizio per questa cosa, che sì, dipende dalla situazione, a quello che è stato commesso, a quello che è successo, però nel limite, giustamente, se si può perdonare. Tante volte l'orgoglio è quello che ci impedisce di perdonare, e questo è arroganza in qualche modo. Quindi se possiamo superare quella paura, perché l'arroganza per me è paura, se la paura si può superare, quello che fai è ti apri il mondo che tu pensavi di aver chiuso. E questa cosa è quello che mi ha insegnato il film, che il personaggio, per esempio, di Maria Grazia Cucinotti, apre il suo cuore a quello che è il perdono, mi perdonerà, mi ha perdonato nel film, e nasce un amore, anche se fosse stato per 5 minuti, che più o meno, sai, non è che dura tanto, perché io poi, senza spoilerizzare, non sono sempre lì, diciamo che questa cosa mi ha insegnato, mamma mia, quanta bellezza c'è nel perdono, dopo il perdono, se è possibile di farlo, ecco.
1: È una cosa al volo, sì. Ricordiamo gli altri attori: Anita Kravos, Il meglio di te, e Daphne Scoccia, Simone Monteloro. Insomma, bisogna ricordarli.
2: Sì, meraviglioso.
0: Staff meraviglioso. Che poi, tra l'altro, dobbiamo ricordare che questo film è stato presentato anche all'interno dell'Italia Pavilion a Cannes
1: con un grande successo.
0: Però, visto che siamo in Rai, dici appunto dove è stato il Rai, raccontaci. Vabbè, anche questo.
1: È andato anche su Rai 1 in prima serata, ha fatto uno share molto molto molto grande e siamo strafelici, insomma, e il messaggio vuol dire che è arrivato.
2: Sì.
0: Tra poco ci connettiamo, no? Chiamiamo la Maria Grazia, chiameremo la Maria Grazia Cucinotta. Leggiamo un altro messaggio da un altro ascoltatore. La qualità del tempo trascorso con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana è sempre un investimento con ottimi profitti su arte, musica, spettacolo. Brava Carmela, saluti Marco da Roma. Grazie. Rimanete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound insieme a Carmela De Rose, e qui con me in studio ci sono Vincent Riotta e Fabrizio Maria Cortese. Continuate a scriverci, a mandarci i vostri messaggini, perché il perdono alla fine, come diceva Vincent, è un qualcosa che è legato all'orgoglio, ma l'orgoglio è un imbroglio. E dunque ora ci ascoltiamo Vivere, perché la vita è vivere.

0: E questa era Vivere di Vasco Rossi. Siete sempre qui con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rose su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. In studio con me abbiamo già iniziato a parlare del film Il meglio di te di Fabrizio Maria Cortese. In studio anche qui con me Vincent Riotta, ma non perdiamo più tempo perché qui con noi al telefono abbiamo già collegato la mitica grande attrice, produttrice, volta internazionale del cinema italiano, celebre, non la ricordiamo, ve la ricordate, nel Pestino, ha costruito una carriera tra Italia e Hollywood, ma ne Il meglio di te interpreta Nicole. Buon pomeriggio a Maria Grazia Cucinotta.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per la presentazione e tutto.
0: Carissima Maria Grazia, noi abbiamo già iniziato a parlare del meglio di te, Vincent ci ha già raccontato tante cose, però Nicole perdona Antonio secondo te o se stessa? Cosa le ha insegnato anche questo ruolo e soprattutto qual è il valore del perdono nella sua vita?
1: Ma il perdono innanzitutto ti fa vivere meglio il futuro, perché non ti porti appresso la zavorra del passato, però è una cosa che devi, si impara vivendolo. Io facendo questo film ho imparato l'importanza del perdono, perché tante volte un film ti serve anche da specchio, no? Ti serve anche per farti riflettere. Io sono difficilmente una che perdona, cioè nel senso do tanto agli altri, vivo per gli altri, però poi quando dall'altra parte per l'ennesima volta mi ferisci, sparisco, proprio ti cancello dalla mia vita. E Nicole è un po' così. Nicole non ha lasciato repliche, è sparita senza capire il perché e senza capire che dietro tanti sbagli c'è anche un po' di colpa nostra a volte. E perdonare significa perdonare un qualcosa che sia perdonabile, non perdonare tutto. Io sono una che, se il tuo uomo è violento, ti fa vivere malissimo, ti insulta o ti preclude la libertà della tua vita, lo devi lasciare. Però se il tuo uomo ha sbagliato una volta, dietro quello sbaglio forse c'è anche un po' di colpa tua, oppure si cresce, no? Perché poi quando si sta insieme da una vita ti può capitare anche di prendere una svista. E Nicole è così. Nicole capisce quando sta per perdere quell'amore che era l'amore, unico amore della sua vita, quanto è stata stupida a non aver ascoltato subito, di non aver creato quel dialogo subito, creare il dialogo. Io quando si litiga bisogna trovare subito un modo per chiarirsi, poi magari uno decide di non andare più avanti, però non ci deve restare mai il dubbio.
0: Carissima Maria Grazia Cucinotta, visto che comunque tu adesso sei impegnata, sei lì, stai facendo una conferenza stampa, ecco, ultima domanda: quale scena ricordi con maggiore emozione e cosa significa amare per te davvero?
1: Guarda, c'è una scena che ho amato e che mi ha emozionato molto quando ritrovo il suo diario, con le lettere che mi scriveva. Tutte quelle parole non dette, tutte quelle cose che mi ero persa, e quella è stata una scena, sono tutte quante. Il film, devo dire, ci ha portato, eravamo talmente presi che piangevamo ancora prima di iniziare a girare, perché eravamo veramente presi dai nostri personaggi. Poi è stato meraviglioso, a parte Fabrizio, che è un regista che veramente io ho avuto la fortuna di incontrare e continuare a lavorare con lui, ed è un regista veramente unico. Ma Vincent, io ho fatto il primo film della mia vita in America con lui, e ritrovarlo dopo 20 anni a rigirare nuovamente insieme è stato veramente un dono, perché è un artista unico, un talento unico veramente. Quindi quando hai la fortuna di lavorare con un team così, entri dentro i personaggi e ti accompagnano per tutte le settimane delle riprese, e diventa parte della tua vita.
0: Grazie Maria Grazia, grazie. Vincent con la testa fa così, così, così per dire grazie di tutte queste parole che stai dicendo. Un attimo, ti vogliono salutare, aspetta.
2: Oh. Aspetta. Ciao Maria Grazia, ciao, come stai?
3: Ciao,
2: Maria
3: carissima.
1: Il mio regista.
2: Maria Grazia.
3: Ma
2: quante
3: bene.
2: risate?
1: Bene infinito. Le risate, sì. tante, tanto dialogo, tante emozioni. È sì. Bello poter lavorare con delle persone e dei talenti meravigliosi come voi, che sai, dire lavorare è un parolone, perché poi non lavori, in realtà fai un percorso di vita dove regali emozioni e ti regali emozioni.
2: Dove c'è la base di tutto, no? Maria Grazia, lo diciamo sempre anche quando ci incontriamo, è la leggerezza, no? Quando si lavora con la leggerezza e si entra di più in profondità, no? Perché comunque ti diverti e lavori, lavori meglio. Cioè io noi sì. Per me il set è quello, per me il set è quello. Noi cominciamo
1: anche avere la libertà come hai fatto tu di lasciarti fare, sì. Però allo stesso tempo poi quando andavamo fuori riprenderci e farci seguire quello che era il tuo punto di vista, perché poi questa è una storia che ti apparteneva a maggior ragione, era quello che volevi, cioè la bellezza di essere diretto da te è che ci hai lasciato sempre liberi di interpretare, però allo stesso tempo sei guidato con una grande leggerezza, sì, però anche una grande sensibilità.
2: Eh sì, perché comunque la libertà, se uno si sente libero, riesce a vivere meglio, riesce quindi a produrre, riesce a dare il meglio di sé. Quindi vuol dire, altrimenti alla fine non uno e uno si sente ingabbiato, non riesce. Sì. Quindi è importante lavorare sul fatto di sentirsi liberi. Ecco.
1: Sì. È raro. Peccato che poi finisce, e invece vorresti che non finisse mai.
2: Sì. Ci abbiamo una vita davanti.
4: Speriamo.
0: Noi salutiamo la mitica grande Maria Grazia Cucinotta dal metastudio di Via Asiago. Grazie. Qui da Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Grazie Maria Grazia, salutate.
2: Ciao Maria Grazia, a presto.
4: Ciao carissima.
1: Ciao Vincent, ciao. Ci vediamo presto.
4: Spero proprio, ciao.
0: Allora, noi siamo sempre qui, no, su Rai Radio Tutta Italiana, abbiamo fatto questo collegamento con la mitica Maria Grazia Cucinotta. Ora Fabrizio, sì. Visto che dobbiamo anche chiudere questo capitolo del meglio di te, ci chiudi questo capitolo insieme a Vincent, così apriamo poi post canzone l'altro capitolo.
2: Chiudiamo questo capitolo, come lo vogliamo chiudere, Vincent? È stata un'esperienza formidabile, gioia. Una gioia immensa. La storia era tanto tanto drammatica, però alla fine sì, c'è questa la fine di quest'uomo, però alla fine per me e anche per quello che mi scrivono, quello che ha lasciato un non so che di gioia e di speranza, vero? Sì. Che dici, che ne pensi tu, Vincent?
4: Sì, l'amore. Ecco. Siamo rimasti tutti con un senso di famiglia, esatto. Di amicizia e di stima professionale, e questo è il massimo per tutti gli artisti.
0: Ecco, ora ci ascoltiamo una canzone appunto sempre legata a questa tematica, perché poi alla fine perdonare significa aprire il cuore in qualche modo, e ora ci ascoltiamo Apriti cuore, Lucio Dalla. Rimanete sempre qui con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, insieme a me Carmela De Rose e Vincent Riotta, Fabrizio Maria Cortese. A tra poco.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: E siete sempre qui sulla casa. Scusate, ho avuto un attimo un problema tecnico, può capitare, siamo in diretta ed è proprio il bello della diretta. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound insieme a Carmela De Rose con la voce delle emozioni. Vi faccio proprio un riepilogo, abbiamo avuto nella prima parte Martina Attili insieme a Pier Davide Carone, dove ci hanno raccontato appunto cosa pensano loro mediante la loro musica sulla tematica principale della giornata, che è l'amore che perdona. Abbiamo parlato in maniera veramente proprio viscerale del film Il meglio di te del regista Fabrizio Maria Cortese. Abbiamo anche chiamato in collegamento telefonico Maria Grazia Cucinotta, abbiamo qui nel metastudio di Via Siago Fabrizio Maria Cortese e Vincent Riotta. Buon pomeriggio, anche perché forse qualcuno si è anche collegato adesso, è 17:42.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Senza perdere tempo, perché comunque Vincent Riotta e Fabrizio Maria Cortese in questo periodo, pochi mesi fa, hanno finito di girare un nuovo film, noi abbiamo l'onore oggi di sapere qualche spoiler. Chi inizia, Fabrizio o Vincent?
1: Va bene, dai,
0: cominciamo. Ma come, potete parlare anche insieme, ma dialogando, certo, certo, io sto, certo. Mi taccio.
1: Allora, innanzitutto bisogna dire che Rai Cinema coproduce, ha coprodotto questi film,
0: quindi sempre la nostra mitica Rai.
1: C'è sempre Rai Cinema e l'ultimo film è Under the Rain, sotto la pioggia, e uscirà prossimamente. E cosa posso dire?
0: No,
1: è una storia d'amore, anche questa è una storia d'amore, e, diciamo, romantica. Ma sì, dai, diciamolo, è una storia d'amore particolare, perché pensate voi, è la presidente della Commissione Europea che durante il G7
0: si innamora
1: di uno straniero in Italia. Non voglio dire altro. Quindi è una storia romantica, molto sentimento, bella, insomma.
0: C'entra anche l'amore che perdona in qualche modo?
1: L'amore che perdona.
0: Oppure l'amore che non perdona.
1: Guarda, posso dire una cosa? In questo caso, forse in alcuni momenti sì, ci può essere, ma non voglio dire di più.
0: Vincent.
1: Non voglio dire di più. Vincent, anche qui,
0: no,
1: ha un ruolo importante qui. Vai. Sì.
0: Vincent parla, è timido, sei timido oggi.
1: Sei timido.
0: È timido oggi Vincent.
2: Entrare nelle cose che sono spiegate così eloquentemente, si dice eloquentemente.
0: Sì, parla tranquillo Vincent, parla.
2: No, ma, il ruolo è veramente un ruolo che mi piace da morire, perché è la voce della coscienza, diciamo, è l'appoggio a questa presidentessa della Commissione Europea.
1: Vabbè, bisogna dire che c'è Connie Nielsen, gli attori.
2: Connie Nielsen è un'attrice fantastica, che
0: un'attrice
2: che veramente è internazionale a livelli altissimi, e la conosciamo tutti da Gladiator e altre serie meravigliose che ha fatto e film. È stata fantastica, è perfetta nel ruolo, è perfetta, è meravigliosa, perché c'ha quell'elemento di vulnerabilità, ma allo stesso tempo, sai, professionista, una di quelle donne veramente forte, non è un debole proprio, fa ballare tutti, incluso io, però c'ha un cuore enorme. Questa è una cosa fantastica, di avere un'attrice di questo livello.
1: E anche un politico, deve essere.
2: È un politico, c'ha tutto. Quindi
0: Fabrizio,
2: io sono
0: come
2: felice
0: state?
2: Di esserci. Dai.
0: Com'è stato dirigere Vincent? E poi Vincent ci risponde com'è stato essere diretto nuovamente da Fabrizio Maria Cortese, e poi almeno due episodi o un episodio a testa di del set. Fateci respirare.
1: Beh, vabbè,
0: anche il set.
1: Com'è stato? Com'è stato dirigere Vincent? Vabbè, innanzitutto andiamo a dire, oltre a Vincent ci abbiamo Connie Nielsen, poi c'è Morgan Polanski. E,
0: wow!
1: Alejandro García, un'altra star spagnola, poi Giuseppe Battiston, poi Massimo Wertmüller, Pannofino.
2: Fantastici,
1: quindi un cast importante, italiano ed internazionale. E Vincent ha avuto un ruolo bellissimo, importante, perché diciamo, tra virgolette, è l'uomo di fiducia della presidente, però c'ha, c'ha, è importante quest'uomo accanto alla Presidente per tanti motivi che non voglio dirvi.
2: No.
0: Vincent, sì. Ci vuoi raccontare un episodio magari simpatico di tutti questi set, anche magari di altri set che hai vissuto insieme a Fabrizio Maria Cortese?
2: Ma non so perché veramente, c'erano talmente tante, tanti momenti, ma c'era un momento dove eravamo sul Tevere, di notte, alle 3 di mattina, con sti lanterni che andavano in, nel cielo. Sembra molto romantico solo, ma c'era una profondità che... celebrava Roma, celebrava l'amore, celebrava diciamo quell'ora delle 2-3 di mattina dove c'era un po' di freddo e però c'era questo calore, eravamo tutti che ci guardavamo, non ci credevamo, era quasi surreale. E io a questo momento mi è rimasto, perché io eravamo tutti stanchissimi ma pieni di gioia. Questo è fare l'arte.
0: E per te?
1: Per me, siccome abbiamo girato tanto a Roma, e Roma sappiamo che è un set a cielo aperto, no? È formidabile girare a Roma, no? Nel centro storico, girare diciamo, nei punti importanti, no? E c'è stata questa scena già da Piazza di Spagna dove c'era Vincent, che mi ha divertito tanto, perché c'era romanticismo ma anche un po' anche da parte sua di umorismo, quindi è stato molto molto molto bello.
0: Ecco, ora, visto che comunque no, la tematica è l'amore che perdona, qual è la canzone italiana che in qualche modo vi fa pensare a questo sentimento? Prima Fabrizio Maria Cortese e poi Vincent Riotta.
1: E la canzone italiana, ce ne sono tante, tante di canzoni. Che ne so, Riccardo Cocciante.
0: Quale?
1: Non dico che dividere una montagna.
0: Canta che
1: no,
0: sei cantato.
1: No, la canto,
0: almeno
1: non
0: la
1: voglio
0: frase
1: non
0: vo- stavi cantando
1: per
0: però
1: una,
0: almeno
1: per
0: la
1: un
0: frase.
1: Amico in più ma andrei a piedi certamente a Bologna.
0: Mistica, per un amico in più andrei certamente a piedi a Bologna.
1: Certo, Riccardo Cocciante tantissimo, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti.
0: Ma tante
1: canzoni possono essere. Però sai, uno quando pensa all'amore in generale, sai, abbiamo tante di quelle canzoni che parlano d'amore, e l'amore è tutto, l'amore è perdono, l'amore è perseveranza, l'amore è l'amore nell'insicurezza ci può essere l'amore, ci sono tante cose, no? L'amore è universale, c'è dappertutto l'amore, quindi ogni canzone, il cielo di Renato Zero per esempio è una grande canzone d'amore, lo spazio, il cielo, la profondità, l'infinito, giusto? Quindi tante canzoni per me parlano d'amore e di perdono e di tutto.
0: Nel frattempo che Vincent ci pensa, ascoltiamo qualche messaggio dei nostri ascoltatori.
3: Ciao Carmela, complimenti per il format, saluti dalla Calabria.
0: Grazie, i calabresi mi seguono sempre, ogni pomeriggio.
4: Ciao Carmela, complimenti per il format e saluti dalla Calabria.
0: Grazie, ne leggiamo un altro, siete in tantissimi.
5: Ciao Carmela, complimenti per il format, un saluto dalla Calabria.
0: Grazie, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640, ascoltiamo l'ultimo.
6: Buonasera a tutti, chiamo dalla provincia di Cosenza. Mi è capitato parecchie volte di perdonare, perché stavo pensando proprio a questa cosa adesso, ma perdonare bisogna pure dimenticare, e se non si dimentica cosa vuol dire che non si perdona? Io mi pongo parecchie volte questa domanda, perché mi è capitato, come ho detto prima, di tra virgolette perdonare, però il fatto che non riesco a dimenticare è una cosa più forte di me. Cosa mi dite? Vi saluto a tutti quanti, vi faccio i complimenti, Carmen.
0: Grazie, che messaggio. Fabrizio, Maria Cortese, Vincent, rispondete a questa nostra ascoltatrice.
1: Vabbè, allora, perdonare, sai, perdonare di solito si dice, di solito mi fa ridere Vincent, scusate, ma io con Vincent...
0: Siamo che ridiamo,
1: sì,
0: sempre, perché
1: ridiamo,
0: siamo
1: ridiamo, mi fa ridere.
0: Siamo sempre simpatici con Vincent.
1: Il perdono, di solito si dice io ti perdono ma non dimentico. E sempre, no? Spesso ci si sente da... Però voglio dire, va bene, ok, uno arriva a dire non dimentico, però basta che perdoni, poi va bene, ti puoi anche non dimenticare, basta che finisce lì, ecco, basta che finisce, non si va oltre, perché sai, poi se uno non perdona, e poi c'è sempre continuare, però io dico una cosa, se uno, se poi alla fine si arriva a perdonare, uno deve fare uno sforzo in più. E deve anche, io se fossi io, ecco, io alla fine dimentico e ricomincio da capo. Ecco, questa per me.
2: Allora, lei ha detto che non può, la signora, che non poteva dimenticare. Il punto è, non si può dimenticare, non si può dimenticare, non si deve sforzare a dimenticare. Quello che si deve capire è il motivo perché perdoni. Se la persona se ne penta, come, sai, il perdono nel cristiano, la nostra religione, il fatto è che se tu te ne penti veramente, o tu pensi che la persona che tu stai perdonando se ne pente veramente, tu non ti dimentichi, ma lo ami comunque, perché se pente veramente. La domanda è se è vero, se è sincera la persona che se ne pente di quello che ha fatto. Ecco.
0: Prima di lasciare e di salutare i nostri ospiti, perché tra pochissimo la diretta è terminata, ci ascoltiamo l'ultimo brano di oggi, Diamanti, Giorgia.

0: E siete sempre qui con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rosi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. E così stiamo per arrivare alla fine di questo viaggio. Abbiamo attraversato miti, pagine di romanzi, immagini di cinema e note di musica. Abbiamo incontrato amanti, eroi, sognatori e persone comuni, tutti diversi, eppure uniti dalla stessa domanda: che cosa resta dell'amore quando la vita lo metto alla prova? Si può perdonare o non perdonare, resta una scelta o una non scelta, perché l'amore non è soltanto un incontro felice, un'emozione improvvisa, una promessa pronunciata in un momento perfetto. L'amore vero si rivela nel tempo, si misura nelle assenze, nelle incomprensioni, negli errori, si manifesta quando sarebbe più facile andarsene, chiudere una porta, lasciare che il silenzio prenda il posto delle parole. Eppure da Orfeo fino ai protagonisti del film di Fabrizio Maria Cortese, Il meglio di te, di Vincent Riot appunto, e Maria Grazia Cucinotti e tutti gli altri, ogni storia ci insegna che l'amore è autentico, continua a cercare una strada, a volte la trova, altre volte no, ma non smette mai di interrogare il cuore umano, anche come la musica raccontata da Pier Davide Carone e Martina Artili ci ricorda che dietro ogni ferita può esistere una possibilità. E ora rientriamo qui, perché mancano solo 3 minuti per la fine della nostra diretta, e ci tengo chiaramente a salutare il regista Fabrizio Maria Cortese e Vincent Riotta, attore internazionale, che sono ancora qui con me nel Meto Studio di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio ancora.
0: Vi siete divertiti?
2: Molto, devo dire che sei tanto. Bravissimo.
1: Bravissimo.
0: Grazie, ma sì. Vi rendete conto che abbiamo iniziato alle 17 spaccate, come era veloce che è passato il tempo.
1: E per quando si sta bene tutto passa molto molto in fretta, vedi?
2: Almeno per noi. Spero proprio.
1: Tutto passa in fretta. Si può collegare al discorso dell'amore, no? Che voglio dire, il discorso dell'eternità, il discorso quando si sta bene, si è con il buon umore.
0: Però io c'ho l'ultima domanda un po' scricchiolosa per voi due.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: C'è una cosa che avresti voluto dire a Fabrizio Maria Cortese che non hai detto, e tu Fabrizio Maria Cortese una cosa che avresti voluto dire a Vincent Riotta che non hai mai detto?
2: Ma la verità è no, io gliel'ho detto tutti, sì, tutti i colori.
0: Siete quindi molto schietti tra di voi.
1: No, io sì, proprio, guarda, forse gliel'ho detto forse ancora di più di quelle che, cioè, potevo starmi più tranquillo, più calmo, ho detto troppo. Però andiamo tanto d'accordo.
2: Proprio per questo.
1: Tanto d'accordo.
0: Non ci sono una domanda che avresti voluto fare a Vincent?
1: Ma una domanda che ho voluto fare, l'ho fatte tutte, forse è una domanda, quale... Se ci vediamo a Londra, puoi venire a Londra tu il 2, magari mi ospiti?
2: Questo è.
1: Sì, l'avrei fatta dopo. No, mi dispiace, scusa.
0: Quindi Vincent, rispondi in diretta.
1: L'avrei fatta dopo.
2: Che devo dire?
0: Non lo so.
2: Non ci sono lì. Se ci fosse mi sparirei. No. Io ti devo dire che secondo me tu sei un po' troppo legato a me, questa è la verità.
1: Io sono legato perché ti voglio bene.
2: E lo so. E mi fa onore.
0: Manca pochissimo.
1: Mi fa onore.
0: Quasi 40 secondi alla fine della nostra diretta. Salutate i nostri ascoltatori. Ciao Fabrizio, ciao. Maria Cortese, ciao Vincent Riotta, fate ciao.
2: Ciao. Un piacere.
0: Ecco. Mancano veramente 30 secondi alla fine della nostra diretta. Siete sempre qui con la voce delle emozioni. Io vi aspetto ancora domani dalle 16.30 alle 18, sempre qui su Rai Play Sound e Rai Radio Tutta Italiana, insieme a me, Carmela De Rose. Io vi ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana, e naturalmente anche domani dalle 7 alle 10 abbiamo le nostre Elena e Giulia Ragazzini. A tra poco, a domani, sempre dalle 16.30 alle 18 con la voce delle emozioni. Grazie.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergicristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene.

0: scattare il casilino del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a un dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del quadrato, dell'Abicano, del

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dell'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tre film usciti nel 2003, ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo 2003 lo vinceva Alexia con Per dire di no, al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.

Si conclude così Mi ritorna in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E siamo su Rai Radio Tutta Italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo spazio, e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio Tutta Italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo della canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco, ma quest'estate l'estate dei The Colors suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi, volevo capire il duetto di Madame tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia.

un'amica di Disco Rai è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, un'amica di Rai Radio Tutta Italiana in 13ª posizione, Dito nella piaga con Businessman.

e torna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi. Achille Lauro in 12ª posizione con Comuni Immortali.

dodicesima posizione stabile tra i dischi caldi, anzi in vetta alla classifica dei dischi caldi questa settimana, c'è J-Ax con Ippi Yayo, perché anche no.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le Top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile Gaia con Bossa Nostra.

0: e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.
1: È un

addetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aca, ed ancora, evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma, a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo, ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981, Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da tre, del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

andare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare!

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al cielo